Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto di no. E grazie a loro, se sono quel che sono. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che cos'è l'inferno? È la sofferenza di non poter più amare. Fedor Dostoevskij.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il tempo e la pazienza possono più della forza e della rabbia. Jean de La Fontaine.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Blue Moon è solo su Radio Monte Carlo.
1: Posto che al mio posto è lì al tuo fianco, ma al tuo fianco non ci sono io. Detto che dovresti disperarti mentre ti consegno questo addio, e invece

abitanti di un pianeta fatto per noi due. E ora due satelliti distanti che non sanno farsi sconti, eppure fuori è un universo buio.

0: tuo fianco non ci sono io.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: Chi non ha mai commesso un errore non ha mai provato nulla di nuovo. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. Mahatma Gandhi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tieni il viso sempre verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. Walt Whitman.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se vuoi fare più grande la tua vita, devi prima rendere più grandi i tuoi pensieri su di essa e su te stesso. Horizon Sweet Murder.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le decisioni del nostro passato sono le fondamenta del nostro presente. Dan Brown.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Lasciare significa lasciare che per un po' le cose seguano il loro corso, che si muovano liberamente senza il nostro intervento, finché la direzione del loro movimento non si mostri spontaneamente. Se rinunciamo a tentare di guidare le cose e quelle, muovendosi, si allontanano da noi, lasciamole andare. Bert Hellinger.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue
1: Moon. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunrise. Radio Monte Carlo Sunrise. Fino alle 7, musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in Rivalma.

0: Radio Monte Carlo Sunrise. Torna tra poco.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione oggi tornerà ad attraversare il nostro paese, quindi dopo una mattinata di tempo tutto sommato buono in gran parte d'Italia, nel pomeriggio nuvole quasi dappertutto, improvvise acquazzoni temporali sulle Alpi, le Venezie, l'Emilia, le zone interne del centro-sud e anche le coste adriatiche, specie le coste centrali adriatiche. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in gran parte del centro-nord, qui praticamente finirà l'intensa ondata di calore. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nelle prossime ore nel Principato di Monaco, qui splenderà il sole con una massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Sunrise. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione oggi tornerà ad attraversare il nostro paese, quindi dopo una mattinata di tempo tutto sommato buono in gran parte d'Italia, nel pomeriggio nuvole quasi dappertutto, improvvise acquazzoni temporali sulle Alpi, le Venezie, l'Emilia, le zone interne del centro-sud e anche le coste adriatiche, specie le coste centrali adriatiche. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in gran parte del centro-nord, qui praticamente finirà l'intensa ondata di calore. Andiamo con uno sguardo al tempo previsto nelle prossime ore nel Principato di Monaco, qui splenderà il sole con una massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app, meteo.it.
0: Risveglio d'estate, in riva al mare. Radio Monte Carlo, Sun.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal primo settembre.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

Capri, Portofino. Saint-Tropez. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe. In riva al mare.

0: Capri, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo, Sunrise. Musica di gran classe, in riva al mare. Ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Umberto Cascone. Scade oggi la tregua di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran prevista dall'accordo di Islamabad. Prosegue il braccio di ferro su Hormuz, ma gli Ayatollah non cedono. Stati Uniti sconfitti.

0: conflitti diplomaticamente e militarmente. Secondo le intelligence dei paesi arabi, Teheran prepara una nuova escalation. Oggi l'incontro tra l'inviato americano Kushner e Netanyahu, obiettivo spingere Israele a passi avanti sul piano del Board of Peace per Gaza. Ieri il genero di Trump ha incontrato Hamas in Egitto. I miliziani confermano l'impegno al disarmo, ma insieme ad 8 paesi musulmani accusano Tel Aviv di frenare il piano di pace. Trump gela la Corea del Sud: drastica riduzione dell'impegno americano nelle esercitazioni militari congiunte. Ho un'ottima relazione con Kim Jong-un, non voglio mandare messaggi inappropriati, spiega il presidente. Il Pentagono: la decisione non riguarda le manovre attualmente in corso. A Messina, il furto di 4 inestimabili dipinti del 400 dal museo regionale. La polizia ha sentito i custodi, hanno ignorato l'allarme regolarmente scattato quando i 3 ladri hanno forzato la teca blindata che conservava una delle opere sottratte. Il ministro Giuli esprime sconcerto. Europei di atletica: l'Italia chiude prima nel medagliere con 22 podi, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Chiude la rassegna un oro da sogno della staffetta 4x400 maschile. Nella gara femminile, terzo il team delle azzurre, e la rissa Iapichino sale sul gradino più alto del podio nel salto in lungo. Europa azzurra anche ai continentali di nuoto: Italia seconda in medagliere solo per un oro di svantaggio sulla Gran Bretagna, ma è primato assoluto per numero di medaglie, 43. Simona Quadarella Fatris, oro anche nei 400 stile libero. Le staffette maschili e femminili nei 4x100 misti terminano entrambe d'argento. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo Meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione oggi tornerà ad attraversare il nostro paese, quindi dopo una mattinata di tempo tutto sommato buono in gran parte d'Italia, nel pomeriggio nuvole quasi dappertutto, improvvise acquazzoni temporali sulle Alpi, le Venezie, l'Emilia, le zone interne del centro-sud e anche le coste adriatiche, specie le coste centrali adriatiche. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in gran parte del centro-nord, qui praticamente finirà l'intensa ondata di calore. Andiamo con uno sguardo al tempo previsto nelle prossime ore nel Principato di Monaco. Qui splenderà il sole con una massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A24 coda per lavori tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Per una perdita di carico prestare attenzione sulla A30 tra Castel San Giorgio e la barriera di Salerno verso Salerno. Infine sulla statale 516 Piovese, rallentamenti per lavori tra Ponte San Nicolò e Piove di Sacco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo, per un'estate di gran classe.

Tabù su Radio Monte Carlo. C'è una, diciamo così, una delle frasi di questa canzone che è Every Day is Christmas. Sarebbe bello se fosse così, Natale tutti i giorni, da tanti punti di vista. Buongiorno, le 7:07 minuti, io sono Stefano Gallarini, c'è Riccardo Brambilla, tutto abbronzato, è tornato, quindi era sotto il sole, adesso non so, le cose si sono, le temperature si sono rinfrescate, non so bene da dove iniziare questa mattina. Avremo 4 ore da trascorrere insieme, ci sono delle notizie molto belle che riguardano l'atletica, certamente le medaglie, il medagliere, ci sono dei ragionamenti che volevo fare con voi da questo punto di vista, però comincio subito dalla notizia peggiore che ho trovato, non per iniziare male, ma perché così, un po' una curiosità, ci voglio ridere con voi. Allora, è l'anno più caldo di sempre, nel 2026, emergenza clima, la temperatura media si avvia a essere la più alta da quando esistono i dati, addirittura quelli di quest'anno, e poi per la Columbia University il 2027 sarà peggio. Ecco, volevo soltanto dirvi questo, quindi prepariamoci a quello che potrà succedere. L'unica cosa rinfrescante, quella è sicuramente è la nostra musica, perché quella funziona sempre, ci rinfresca l'anima, la mente e il corpo, perché no, magari anche un po' di temperatura. Dua Lipa, Levitating.

Ecco, insieme a Raf dimentichiamo quello che non ha regalato il calcio in questi ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda i mondiali, e invece accogliamo quello che è accaduto con l'atletica. Insomma, la settima giornata degli europei, avete sentito che la rissa Iapichino è riuscita ad arrivare alla medaglia d'oro nel salto in lungo, e poi c'è questo meraviglioso oro per la 4x400 maschile azzurra e il bronzo per la femminile, e questo ha fatto in modo che l'Italia riuscisse a portare a casa il medagliere. C'era un po' questa lotta tra virgolette tra Italia e Regno Unito, e invece è andata bene, nel senso, grazie all'atletica. Davvero ci sono tante riflessioni da fare da questo punto di vista, perché l'atletica è una di quelle discipline che affascina tutti, un po' come quando si va al circo. È il circo, quello fatto dalle persone, no? Dagli atleti incredibili, perché spesso i circensi o sono stati atleti nel passato o lo sono comunque nella loro professione, ed è bello vedere quanto un corpo allenato riesca a compiere dei gesti incredibili, e credo che sia questo proprio che possa affascinare e a rendere tutti così uniti.

0: Con Wouldn't It Be Good su Radio Monte Carlo, le 7:21 minuti. Se ci fosse anche l'atletica della musica, potremmo dare dei premi a qualcuno che è riuscito a vincere dei Grammy sia nel jazz, sia nel pop, sia nell'R&B. È stato l'unico a portare a casa premi in tre diverse categorie. Tra poco l'ascoltate.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Che ti ascolta al Jarrao, come in questo caso, questa è Boogie Down. Si capisce come la voce può essere allenata e può fare delle cose incredibili. Lui è sempre stato capace di questo e l'ha sempre dimostrato. Appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo, magari non sapete che in realtà si è laureato anche in psicologia, di conseguenza aveva proprio questa capacità di insegnare le cose, di trasferire la forza della vocalità a quella che è la forza anche della volontà e la capacità anche di gestire la propria voce, perché anche quello è un esercizio. La voce va allenata, è un muscolo in fondo, è come andare in palestra. La palestra della voce è fondamentale perché va allenata perché possa essere migliorata. Quindi uno può avere anche delle potenzialità, quindi partire già con l'intonazione, però poi la capacità di gestire le tonalità e gestire la voce per cantare, quella va migliorata sicuramente. Lui in questo era particolarmente bravo. Su internet trovate diversi video dove ci sono delle masterclass dove lui fa giocare il pubblico facendolo cantare e con risultati che sono incredibili. Lui divide in pratica il pubblico in varie parti, ognuno fa da una parte, poi comincia a usare la sua di voce nella ritmica con le mani e tutti eseguono gli esercizi che lui dice. Quando tutti insieme si mettono a cantare, il risultato è veramente incredibile, tant'è vero che ancora oggi quando sono dei team building da questo punto di vista si usano anche dei video con lui che insegna proprio queste cose, che fa capire come c'è la forza della voce e del canto che può anche unire. Adesso c'è Pink su Radio Monte Carlo con Just Give Me a Reason.
1: Right from the start you were a thief, you stole my heart and I, your willing victim.

Serial Lover, se non spiro, su Radio Monte Carlo. Allora, grazie intanto per i vostri messaggi, per quello che state scrivendo, anche dalle località dove ancora siete o dove abitate. Il numero è il 342-414-1762. E sto pensando al fatto che io sono uno molto antisocial in generale, no? Questo ormai, insomma, chi mi conosce lo sa. C'è una funzione che francamente non uso mai perché non ci penso, che è quella della condivisione in tempo reale della posizione dove uno è in quel momento. E devo dire che quando le persone sono in viaggio, le persone alle quali tenete, gli amici, il fatto che ci si condivide la posizione è un ottimo sistema per dare sicurezza, no? Per dire: guarda, mi sto muovendo, va tutto bene, siamo tranquilli, ed è una bella cosa. Quindi lo dico anche agli ascoltatori che magari non ci pensano come me e che invece è un'ottima possibilità. C'è Sil adesso.

0: A Kiss From a Rose su Radio Monte Carlo. Intanto ci sono momenti in cui gli artisti pensano di aver scritto una canzone non tanto bella, tant'è vero che quella che state per ascoltare non avrebbe neanche dovuto essere una canzone interessante più di tanto, magari un lato B di un 45 giri, e invece è diventato un successo.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
1: Whitney Houston.
3: All at once.
1: Stevie Wonder.
4: There's a ribbon in the sky for our love.
1: Adele.
5: Hello from the other side.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
11: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
10: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

Successo per Dire Straits, appena ascoltata su Radio Monte Carlo, 7:47 minuti. Sapete che d'estate i quotidiani, oltre la cronaca, le cose che vengono raccontate, cercano di riempire anche gli spazi con notizie che non sono notizie, sono così quelle che si trovano più o meno ogni anno e che riguardano l'estate. Ieri avete sentito forse Lina Martelli che vi ha raccontato delle Infradito, delle quali addirittura il Washington Post si è occupato, proprio intervistando una persona che si occupa di biomeccanica, chirurgia e cura del piede. È un medico specializzato proprio in questo, si chiama Paul Langer, che diceva: attenzione, perché potrebbero creare problemi. In pratica, se avete già problemi nel camminare o vi siete fatti male ai piedi, è meglio assolutamente non usare le Infradito, che sono pensate per camminare su un terreno assolutamente asciutto e non accidentato, perché si rischia di cadere, quindi insomma tendenzialmente fanno male, anche se aiutano un po' a sviluppare la forza dei muscoli. Ma in questo articolo c'era anche scritta una cosa curiosa che riguarda i mocassini senza calze, che molto spesso si usano d'estate e che pare che adesso basta, non vadano assolutamente più di moda, quindi quasi si usano ancora di più le Infradito che i mocassini. Quelli ormai sono bannati, meglio una scarpa da tennis. C'è Mas Gazzè adesso con Intermezzo Bianco.

qualche reggaetino giusto per l'estate. Then Turn Around su Radio Monte Carlo. Vi raccontavo dell'atletica, dei risultati degli azzurri, insomma grandissimo reggaetino giusto per l'estate. Then Turn Around su Radio Monte Carlo. Vi raccontavo dell'atletica, dei risultati degli azzurri, insomma grandissimo

bisogna avere il physique du rôle per riuscire in questo, però indubbiamente c'è anche la determinazione che vale moltissimo, la preparazione. E poi in molte di queste discipline non ci sono gli arbitri che possono decidere le cose, e anche questo è un fatto di cui tenere conto, perché a volte gli arbitri davvero fanno la differenza, e a volte anche nel modo non più corretto. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Etienne.

0: Questo nome così urlato, il mio è Etienne, però essendo Etienne io non lo recepisco come tale, perché non è Stefano. Se fosse in italiano sarebbe sicuramente diverso. È sempre curioso quando una canzone nomina un nome che è il vostro, perché ci si sente sempre tirati, chiamati in causa. Vabbè, qui su Radio Monte Carlo adesso è arrivato il momento delle notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. Il Wall Street Journal rivela: l'Iran prepara un'escalation nel conflitto con gli Stati Uniti per aumentare i costi per Washington e i suoi alleati regionali. La fonte sarebbero funzionari di intelligence di alcuni paesi arabi. Oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dall'accordo di Islamabad. L'Ucraina prosegue la sua campagna di raid a lungo raggio in Russia. Mosca nella notte avrebbe intercettato circa 200 droni. Nella regione russa di Belgorod 6 morti e 4 feriti, tra

0: Poi un ragazzino di 14 anni, intanto il Cremlino prepara 10 nuove basi per lanciare velivoli senza pilota contro Kiev. Ho un'ottima relazione con Kim Jong-un, non voglio mandare messaggi inappropriati o ostili, così Trump, che ordina di ridurre l'impegno americano nelle esercitazioni militari con la Corea del Sud. Il Pentagono rassicura, la decisione varrà in futuro e non riguarda le manovre attualmente in corso. Nuova forte scossa di terremoto in Indonesia di magnitudo 5.6, epicentro sempre in mare, poco distante dall'isola di Flores, già colpita pochi giorni fa da un sisma di magnitudo 7.7, questa volta nessun allarme tsunami. I custodi del Museo regionale di Messina avrebbero ignorato l'allarme scattato nel momento in cui i tre ladri che hanno sottratto quattro quadri quattrocenteschi hanno forzato una teca blindata. Ora la polizia vuole capire perché. Continuano intanto le ricerche di malviventi e refurtiva, controlli a tappeto. Europa azzurra nel nuoto e nell'atletica. 65 le medaglie dell'Italia nelle due competizioni continentali. In acqua chiusura in bellezza con l'oro di Quadarella nei 400 stile e i due argenti nelle staffette 4x100 misti maschile e femminile. Sul terreno ori nella 4x400 maschile e di Larissa Iapichino nel salto in lungo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi una perturbazione porterà un deciso cambiamento delle condizioni meteo in Italia, quindi giornata tra sole e nuvole in gran parte del paese, con improvvise acquazioni temporali soprattutto sulle Venezie, l'Emilia, la Romagna, gran parte del centro, più giù anche sulle zone interne del sud e in Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo soprattutto al centro e nord, quindi caldo in attenuazione in gran parte del paese. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per un incidente tra il bivio verso la fine della complanare di Piacenza e quello per la diramazione di Fiorenzuola in direzione Napoli. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la A13 verso Taranto. Infine, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: We'll be right back.

Voi parlate l'inglese Cockney? No, chiedo semplicemente perché non è mica così semplice. L'inglese cambia tra londinesi, per esempio, e poi persone della Gran Bretagna e gli americani. Insomma, due lingue quasi totalmente, non dico diverse, però molto simili, però anche le parole sono diverse. Mi vengono in mente flat ed apartment, no? Vuol dire la stessa cosa, ma uno è più americano e l'altro più inglese. Le 8 e 8 minuti, siete su Radio Monte Carlo. Io sono Stefano Galarini, c'è sempre Riccardo Brambilla in regia. Lui, tra l'altro, che sta imparando particolarmente bene l'inglese americano, infatti ogni tanto gli chiedo delle cose, perché la difficoltà del conoscere una lingua, mi viene in mente di raccontarvi questo proprio perché avete ascoltato Sting con Englishman in New York. La difficoltà di una lingua non è soltanto parlarla, sicuramente comprenderla, che è molto difficile, e quindi perché bisogna farsi l'orecchio, vi sarete accorti anche voi, anche se sapete magari una lingua straniera. Il fatto di all'inizio essere in quel paese dove si parla quella lingua, fate fatica a comprendere, poi l'orecchio si fa e si abitua ai suoni e quindi riesce a capire. La difficoltà sono i modi di dire sono quello che fa veramente la differenza nella comprensione di una lingua nel vero senso della parola, e in questo caso gli unici che possono aiutarvi sono le persone madrelingua che vivono lì, o anche i film. In questo senso diciamo così che i film in un'altra lingua aiutano a comprendere anche le figure retoriche. Harry Styles.

I Coldplay di Speed of Sound su Radio Monte Carlo, mentre succede che molti partono, ho dei miei amici che partono per la Sicilia proprio oggi, ma hanno già spostato il volo, doveva essere su Catania, invece ormai è stato spostato su Palermo, ma già la settimana scorsa. Stavo leggendo adesso sul sito di Rai News che torna l'allerta rossa per l'aviazione, c'è una nube di cenere verso sud-est, c'è una nuova impennata di attività per l'Etna e ha fatto scattare nuovamente il livello di allerta rosso per il traffico aereo. È una notizia di una mezz'oretta fa, 40 minuti fa. Adesso sono andato sul sito proprio ufficiale dell'aeroporto, ma non ho visto notizie da questo punto di vista, quindi magari date un colpo di telefono o informatevi, perché anche qui c'è un po' di caos. Bengals!

0: The Bangers di Eternal Flame su Radio Monte Carlo. No, posso rassicurarvi, è lunedì 17 agosto, non è domenica. Lo dico a Don Massimiliano, che ha acceso la radio per un attimo e ha detto devo andare a fare messa, perché lui ci ascolta sempre, soprattutto la domenica, appunto prima delle celebrazioni. C'è un ascoltatore anche che ha mandato un messaggio proprio da Catania, vede l'Etna, ha detto che c'è una nuvola sul Fontana Fredda in questo momento, non so come sia, informatevi, perché appunto ho notizie abbastanza fresche che arrivano da alcuni siti. Adesso su Radio Monte Carlo qualcosa che vi porta indietro nel tempo e, se avete vissuto quegli anni, vi farà ballare.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Eccoli qua gli Chic di Good Times. Avrete sicuramente, vi siete sicuramente mossi se ricordate bene quegli anni. Insomma, sono anni in cui la disco music era la padrona di tutto e delle piste, questo indubbiamente. Avete sentito ieri, ve l'avevo proprio raccontato appena era uscita la notizia che purtroppo sono state rubate le opere di Antonello da Messina durante la processione di Ferragosto. Ieri al MUME, il museo di Messina, c'erano 4 custodi presenti. L'allarme tra l'altro era funzionante, hanno trafugato il politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte dal valore inestimabile, e tra le cose 2 delle tavole sono state smarrite dai ladri, in pratica nella fuga. Vedremo come andrà a finire. Ma stavo leggendo proprio sul Messaggero di oggi un'intervista a Vittorio Sgarbi che tempo fa con la Regione Sicilia aveva fatto acquistare la Madonna col Bambino all'asta da Cristo. E secondo Sgarbi non sono stati dei professionisti, perché adesso, dice, non sapranno sicuramente come rivendere quello che hanno rubato, quindi hanno fatto dei calcoli sbagliati. E secondo lui non c'è una commissione, secondo Sgarbi non c'è qualcuno che ha commissionato il furto, ma semplicemente pensavano di portare via qualcosa di vendibile e invece è impossibile. Lui aggiunge: non troveranno venditori, acquirenti, e sono sicuro, dice sempre Sgarbi, che verranno ritrovate molto presto. Speriamo che sia così, anche perché non sono tele, è tutto legno, per cui non è che puoi arrotolarle e portarle via, devi poterle nascondere. Mi viene in mente un po' la situazione di Perugia, poi ve la dirò.

un'altra storia che d'estate finisce, perché succede, bella d'estate Mango, insomma, la sua voce incredibile, il suo falsetto che tutti riconosciamo immediatamente, tant'è vero che anche Mika e Michele Bravi hanno provato a cantare questa canzone, cioè la loro cover, perché loro sono anche capaci di avere un falsetto che può avvicinarsi a quello di Mango. Forse la curiosità più interessante di questa canzone, che inizialmente aveva un testo diverso ma non aveva convinto Giuseppe Mango, e quindi è stato chiesto niente proprio di meno che a Lucio Dalla di scriverlo, infatti è diventato un capolavoro.

0: Oltre nel titolo Boogie Wonderland, Wind and Fire, energia che questo gruppo ha sempre avuto, una gioia pazzesca sentirli cantare, vederli anche insomma esibirsi per chi ha potuto farlo chiaramente. In questo weekend vi ho fatto sentire una canzone che erano Brandy e Monica con The Boy Is Mine, perché insomma loro erano un po' rivali nella vita, nel senso che Brandy era già una star consolidata, Monica era la nuova promessa invece dell'R&B, quindi non è che andassero molto d'accordo. E quindi si è stata scritta questa canzone dove loro litigano per un ragazzo che poi alla fine non sceglie né una né l'altra. Pensate che quella canzone è stata ispirata da quella che state per ascoltare.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Sì, Brandy e Monica si erano ispirate a questa Beggar's Smile di Michael Jackson e Paul McCartney. Tra l'altro loro, al contrario, si sono incontrati, hanno sempre collaborato insieme nei loro pezzi. Parlo di Michael Jackson e di Paul McCartney. Forse ricordate, era il 1982 questa, forse ricordate invece 666 dell'anno dopo, che è un'altra collaborazione. Erano molto amici Paul McCartney e Michael Jackson, e poi c'è stato un momento in cui è successo questo, che Paul aveva raccontato a Michael questo. Dice: sai Michael, la vera ricchezza nella musica sono i diritti editoriali, è vero, perché quelli poi te li porti dietro e alla fine ti danno i soldi, non sono tanto i dischi venduti ma quanto poi i diritti editoriali che vanno avanti con gli anni. Questo sicuramente gli artisti lo sanno. Beh, Michael devo dire che ha preso il consiglio alla lettera, perché nel 1985 ha deciso di comprare l'intero catalogo dei Beatles, ecco, e quindi ha preso Paul McCartney, le parole di Paul McCartney alla lettera. Solo che da quella cosa lì un po' Paul McCartney ha perso un po' la fiducia in Michael e l'amicizia purtroppo si è incrinata. È successo, comunque hanno scritto e realizzato dei capolavori insieme e quindi va benissimo così. Su Radio Monte Carlo adesso alle 8.52 gli straordinari Incognito, in questo caso con la voce di Joy Rose.

0: Abbiamo sorvolato Eilat con Fiorella Mannoia e adesso su Radio Monte Carlo arrivano le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. Termina oggi la tregua di 60 giorni tra Iran e Stati Uniti. Il Wall Street Journal rivela che Teheran ha usato questo tempo per preparare una nuova escalation per far pagare un prezzo più alto a Washington e agli alleati. A lanciare l'allarme sarebbero le intelligence di diversi paesi arabi. Oggi l'incontro tra l'inviato americano Kushner e Netanyahu. L'obiettivo è convincere il premier israeliano a non ostacolare il piano del Board of Peace per Gaza. Ieri il genero di Trump ha incontrato Hamas, confermato l'impegno al disarmo, ma solo se Israele appoggerà pubblicamente il piano di pace. Ancora droni ucraini sulla Russia, 6 morti e 4 feriti nella regione di Belgorod. Mosca abbatte 205 ordigni, ieri Kiev ne aveva lanciati 1500. Intanto la crisi morde il paese di Putin. Nel

0: 2026 le banche chiudono oltre 2.000 filiali, pesano soprattutto la scarsa domanda di credito e la carenza di dipendenti. Sono 700 gli italiani bloccati sull'isola di Flores in Indonesia dopo il sisma di magnitudo 7.7 di alcuni giorni fa. Nella notte nuova pesante scossa di grado 5.6, ma nessun allarme tsunami. La Farnesina attiva nuovi numeri d'emergenza per assistere i connazionali, 53 le vittime confermate finora. Atto senza senso, quei quadri sono invendibili, così Vittorio Sgarbi dalle colonne del Corriere dopo il furto ieri di 4 tavole del 400 dal Museo Regionale di Messina. Le opere hanno un valore inestimabile, in corso ricerche serrate. La polizia vuole capire perché i custodi abbiano ignorato l'allarme. Italia regina d'Europa nel nuoto e nell'atletica, 65 le medaglie azzurre nelle due competizioni continentali. A Parigi quadarella oro tris nei 400 stile, due argenti nelle 4x100 misti maschile e femminile. A Birmingham Picchino oro nel salto in lungo come la staffetta 4x400 maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi una perturbazione porterà un deciso cambiamento delle condizioni meteo in Italia, quindi giornata tra sole e nuvole in gran parte del paese, con improvvise equazioni temporali soprattutto sulle Venezie, l'Emilia, la Romagna, gran parte del centro, più giù anche sulle zone interne del sud e in Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo soprattutto al centro e al nord, quindi caldo in attenuazione in gran parte del paese. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra il bivio per la fine della complanare di Piacenza e quello per la diramazione di Fiorenzuola in direzione Napoli. Un veicolo in avaria sulla A7 causa 1 km di incolonnamenti tra il bivio per la A12 e quello per la A10 verso Genova. Sempre un mezzo in panne causa code per 2 km sulla A26 tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova. Infine sulla statale 613 Brindisi-Lecce tra traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Tor Chiarolo viaggiando verso Brindisi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Quando una cover diventa un capolavoro, è il caso di questa Greatest Love of All, Whitney Houston, su Radio Monte Carlo, alle 9:09 minuti. Io sono Stefano Gallarini, ancora buon lunedì e anche a tutte le persone che sono rientrate proprio tra ieri sera e oggi, e anche un saluto agli ascoltatori che hanno scritto molte cose. Quando passa Whitney Houston arrivano sempre molti messaggi. Vi avevo raccontato proprio ieri o l'altro ieri di Cristiano Ronaldo, che ha mostrato tutte le sue automobili. Lui ha diversi garage, perché ha diverse case, ne ha un po' qui, un po' là, un po' come voi, no? Immagino. E non sa esattamente quante auto ha. È una sua grande passione, è la passione delle auto bellissime, Lamborghini, Bentley, ha un po' di tutto e qualche pezzo particolarmente raro. E comunque ha detto che non sapeva se ne ha 40 o 41, ormai ha perso un po' il conto, ma lo capisco, sono tante. E proprio all'Ansa ha pubblicato che in un'intervista rilasciata a Vogue, Cristiano Ronaldo ha dichiarato che questo è probabilmente il suo ultimo anno del calcio e vorrei lasciare un'eredità spettacolare. E lui ha aggiunto questo, dice: ho così tante cose che mi terranno occupato dopo il mio ritiro che è difficile dirne una sola. Dice: certo, il calcio mi mancherà perché lascerà un grande vuoto, però bisogna riempire il proprio tempo in vari modi. Probabilmente andrà in auto, quello sicuramente, le userà magari tutte, un buon modo per riempire il tempo, ma credo che di passioni ne ha moltissime Cristiano Ronaldo, e quindi potrà lasciare tranquillamente. Una fra queste è proprio la sua capacità fisica, quindi credo che la palestra proprio non la mollerà mai.

Ecco, Giova, allora pensa ancora alla ragazza magica, così almeno stai bene, perché sappiamo che negli ultimi giorni un qualche acciacco l'hai avuto. Lui ha detto che sente perfettamente la sua età. 9:18 su Radio Monte Carlo. Se hanno rubato le opere di Antonello da Messina durante la processione di Ferragosto, proprio lì, perché c'era la processione della Vara, il grande carro votivo dedicato alla Madonna Assunta, è successa un'altra cosa per quanto riguarda una festa imperdibile per molti, che è la tradizionale festa dell'Assunta di Ferragosto, la storica processione sul fiume Po della statua della Madonna di Brancere, regina e patrona proprio del Po. Il problema è che non c'era l'acqua, ce n'è troppo poca, e di conseguenza hanno dovuto camminare sugli argini, perché non hanno potuto navigare a causa del caldo. Por Liang, ora su Radio Monte Carlo.

0: Eccolo qui, la voce di Paul Young su Radio Monte Carlo, e tra poco ne arriva una indimenticabile.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.

Radio Monte Carlo, allora è successa una cosa insomma curiosa, certo che può venire l'ansia. Voi avete le telecamere in casa, tipo per vedere cosa sta succedendo? Magari quando siete in vacanza le attivate per capire se qualcuno si è intrufolato in casa vostra. È successo che Bill e Yelim Kim sono un marito e moglie che vivono a New York. Erano in vacanza e hanno scoperto attraverso le telecamere che una signora, vestita anche bene devo dire, è entrata in casa, si è fatta un drink, si è seduta sul divano molto serenamente come se fosse casa sua, e chiaramente loro si sono subito allertati, hanno chiamato gli amici dicendo andate a vedere, si sono anche spaventati e hanno scoperto in pratica che questa signora, pensate al portiere, si era presentata come la dog sitter dei due coniugi e quindi il portiere gli ha dato proprio le chiavi per entrare in casa. Il portiere è stato licenziato, ve lo dico, però è successo questo. E alla fine hanno dovuto mandarla via, ma hanno fatto anche fatica. Pensate che lei il giorno dopo si è ripresentata ancora in quell'appartamento con un altro mazzo di chiavi che non so bene dove abbia recuperato, e la polizia alla fine l'ha portata via. E sono molto spaventati i due ragazzi quando sono tornati a casa, dicono non sentiamo più l'appartamento come nostro, però non è stato rubato assolutamente nulla, cioè la signora semplicemente si è goduta un appartamento non suo. Non so se voi avete visto il film coreano Ferro 3, La casa vuota, e racconta proprio una storia simile. Film meraviglioso, magari andatelo a recuperare perché è davvero bello, dove c'è qualcuno che si introduce nelle case degli altri, e non vi racconto altro. Melanie Fiona. Okay.

Sono Shawn Mendes con Camilla Cabello in Signorita su Radio Monte Carlo. Intanto dai vostri messaggi scopro tante cose. Ho raccontato di questo film che mi ha ricordato questa vicenda dei due coniugi che erano in vacanza nel loro appartamento di New York. Si è intrufolata questa signora con tanto di abito nero, si vede un po' dalle foto e tacchi, che semplicemente si è preso l'appartamento, si è fatta un drink e ha vissuto lì all'interno il tempo, insomma, dell'accorgersi della presenza, che ha spaventato i due ragazzi che sono chiaramente ritornati dalle loro vacanze. No, non è successo nulla, lei non ha rubato niente. E mi avete segnalato un altro film dove si parla di una storia simile, interpretato da Enrico Brignano, che vive la casa di due vacanzieri ricchi e ci prende ovviamente gusto. Si intitola Tutta un'altra vita, e cioè molto diverso da Ferro 3, La casa vuota, del quale vi avevo raccontato prima, sicuramente, perché Ferro 3 non è un film comico. E comunque sia, è vero che quando siete in una casa di altre persone perché loro vogliono e non perché vi siete intrufolati e vi godete quel momento, è sempre molto bello. Il piacere anche di scoprire il gusto degli altri, di vivere un po' anche quella che è la loro esperienza.

0: Johnny e Jazz su Radio Monte Carlo. Tra poco un gruppo che, a causa della canzone che state per ascoltare, del video della canzone, non si è esibito negli Stati Uniti per un po'.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.

Andiamo davvero avanti qui in I Want to Break Free qui su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo che all'aeroporto di Malpensa è andato a fuoco un container di bagagli scaricati dalla stiva di un aereo e si pensa che sia stata una batteria al litio a fare questo incendio. È successo recentemente a Milano, vicino alla stazione centrale, qualche auto è andata a fuoco proprio perché c'è una batteria di un'auto elettrica che ha preso fuoco ed è un problema serio. Ma io so anche che, per esempio, se avete un monopattino elettrico non potete spedirlo in aereo, neanche in nave, dovete portarlo con la vostra auto, per esempio, oppure dovete spedirlo come bagaglio speciale, ma costa tantissimo e i vettori normalmente non lo fanno, per cui adesso bisogna capire cosa sia successo veramente, se magari c'era qualche bagaglio che non avrebbe potuto essere caricato proprio perché le batterie al litio possono avere questo tipo di problema. Tommaso Paradiso ora con Agitare Coca-Cola.

0: is all we need.
1: Eh sì, è vero, i Blue con One Love su Radio Monte Carlo. Ora le notizie.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. Maggior controllo dei Pasdaran sull'esercito, veterani di guerra, capo della repressione interna e forniture di missili e intelligence agli Houthi sarebbero alcune delle azioni compiute dall'Iran nei 60 giorni di tregua che scadono oggi in vista di una nuova escalation contro gli Stati Uniti, lo rivela il Wall Street Journal. Nel loro incontro di ieri con l'inviato americano Kushner, i leader di Hamas hanno confermato di voler procedere al disarmo, ma solo se Netanyahu appoggerà pubblicamente il piano del Board of Peace per Gaza. Oggi il genero di Trump incontra il premier israeliano, ma Tel Aviv non sembra voler cedere. Ancora raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina. Kiev colpisce la regione di Belgorod, 6 morti. Mosca risponde con appena un centinaio di droni nel mirino, i porti di Odessa e Ismail, 4 feriti. L'alta rappresentante europea Callas, in autunno nuove sanzioni, le più ambiziose da inizio guerra. A Prato un uomo marocchino ferito dalla polizia era al pronto soccorso dopo un arresto, avrebbe tentato di allontanarsi azionando un estintore per coprire la fuga. Un agente ha sparato in aria in segno d'avvertimento inutilmente, poi lo ha colpito a una gamba con un secondo colpo. Ancora disagi all'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. L'attività esplosiva ha ripreso vigore. Stop fino alle 16 a tutti i voli in partenza dal Fontana Rossa.

0: rossa, nessun problema invece per il traffico in arrivo. Europa azzurra, 65 le medaglie italiane ai continentali di nuoto e di atletica. A Parigi Quadarella oro tris nei 400 stile, 2 argenti nelle 4% misti maschile e femminile. A Birmingham l'Italia prima in medagliere, chiude con gli ori della staffetta 4x400 maschile e di Iapichino nel salto in lungo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

sarebbe stata bene anche una Dreadlock Holiday, come canzone dei 10cc qui su Radio Monte Carlo. Questa invece era I'm Not In Love, sempre loro, è un grande successo. Alle 10:07 minuti, sono Stefano Gallarini, ancora buongiorno, c'è sempre Riccardo Brambilla in regia. Stavo leggendo su Repubblica un'intervista a un regista di Disney Pixar che io ho amato molto, perché ho visto il suo corto, che era Luna, nel 2011, ma soprattutto ho visto il suo film nel 2021, che è stato Luca. Non so se l'avete visto, andatelo a recuperare. Ambientato in Liguria, perché sto parlando di Enrico Casarosa, è genovese lui di origine e ancora l'accento ce l'ha malgrado viva negli Stati Uniti ormai. Luca è un film meraviglioso da tutti i punti di vista, è bella la storia, è bellissima la Liguria raccontata in quel modo, disegnata in quel modo, la Vespa e tutto quello che c'è intorno. È un film che mi ha molto molto commosso e mi fa piacere leggere che Casarosa sta preparando un altro film che uscirà a marzo del 2027, che vedrà ancora una volta, dico ancora una volta perché c'è stato gli Aristogatti, i gatti come protagonisti. Il gatto protagonista si chiama Nero, è un gatto nero e quindi già potete capire che il nero porta sfortuna, quindi è un gatto emarginato che vive a Venezia, nei bassi fondi veneziani, tant'è vero che lui dice: io non volevo far vedere una Venezia diciamo da cartolina, ma io voglio far vedere i muri scrostati, voglio far vedere le cose che i turisti non guardano, i mattoni, le crepe, le erbacce. Quindi ci sarà una Venezia molto interessante, un film sarà 3D sicuramente, ma con molto 2D anche, quindi si vedrà il pennello, la mano, il disegno e la storia riguarda proprio dei gatti. Non vi racconto altro perché io ho letto forse fin troppo della trama, ma non voglio fare nessun tipo di spoiler. Attendiamo solo il marzo dell'anno prossimo per potercelo godere. Ora Fulminacci con la sua Stupida Sfortuna. Ti trovi

Uno che ha fatto non solo della voce, così incredibile come la sua, quella di Rod Stewart, appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo, che ha fatto anche dei capelli, insomma un'icona, perché sono sempre stati tagliati in un modo molto molto molto particolare. Vorrei tornare solo un secondo ancora sul prossimo film che si intitola Gatto, il film di Enrico Casarosa, che parla proprio di gatti ed è ambientato a Venezia, perché lui nel racconto, in intervista, dice che i gatti li ama ma ne è allergico, tant'è vero che di fronte ai cuccioli usati per aiutare gli animatori a fare i disegni, lui ha avuto bisogno dell'antistaminico e poi ha detto: ho voluto usare un gatto nero perché ancora oggi i gatti neri sono quelli meno adottati degli altri e vorrebbe con questo film cercare di far cambiare completamente l'idea e quindi fare in modo che tutti i gatti possano essere trattati e adottati esattamente nello stesso modo. Però avevamo raccontato anche recentemente che è proprio così, quelli neri sono adottati meno degli altri e questo chiaramente è un peccato.

0: Gli Eurythmics su Radio Monte Carlo, non avete idea di quanti messaggi sono arrivati sui gatti neri. Qualcuno dice che sono un incanto della natura, i gatti neri sono delle piccole pantere, sono addirittura i preferiti da molti, come Giovanna o Paolo per esempio. E poi mi è arrivata anche una foto dell'Etna proprio in questo momento con un nuvolone sopra.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stoviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Posso dire maniacali gli Steely Dan in questa I-19, ma non soltanto in questo, nei brani che loro hanno sempre fatto, perché addirittura preferivano lo studio ai concerti dal vivo perché potevano curare tutti i suoni. Anche perché spesso, cioè, la musica è fatta dei suoni chiaramente, ma quando la costruisci in studio e crei i dischi è un'altra cosa rispetto al live. Anche lì c'è un'alchimia incredibile che quando cogli è veramente bello ascoltare. E la canzone che avete appena ascoltato, non so se avete sentito i testi, però racconta una verità credo anche molto attuale. Ci sono persone di una certa età, in questo caso credo che sia addirittura un sessantenne o giù di lì, un cinquantenne, che è interessato a una ragazza molto giovane, una 19enne, però si rende conto che ha ben poco da dire e quindi si rende conto della differenza dell'età da tanti punti di vista, anche culturali. Per esempio, a un certo punto lui dice: lei non sa neanche chi è la Queen of Soul, cioè Aretha Franklin. Per cui alla fine la domanda è: ma di cosa parliamo? Che cosa abbiamo in comune? Niente, siamo due mondi completamente diversi ed è proprio così. Altra morbidezza arriva adesso, Corinne.

Ma quanto si è divertito Bungaro a cantare Brisa Morena? Io mi sarei divertito tantissimo. Adesso mi cerco la base e me la canto anch'io. La bossa che bussa mi fa troppo ridere. C'è Barbacara che ha scritto dei pezzi straordinari sempre, e poi questo cantato insieme alle All Saints. Sentite un po'?

0: E anche qui c'è il divertimento, si vede perfettamente dal video e questa esibizione live di Always Something There to Remind Me. Su Radio Monte Carlo, tra pochissimo, una band scozzese che ha avuto un grande successo proprio col pezzo che state per ascoltare.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
4: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.

Fiction Factory su Radio Monte Carlo, Ulisse e Penelope avevano la loro parola segreta e mi sa che ci vuole, perché è capitato al premier britannico Andy Bowman di interagire con dei messaggi con Susie Wiles, il capo di gabinetto della Casa Bianca. Peccato che non fosse lei. Lui si è accorto però che questa persona che interagiva spacciandosi per quell'altra aveva qualcosa che non quadrava, perché ha detto: erano tutti messaggi senza senso, quindi mi sono accorto che non stavo parlando con la persona che si spacciava di essere. Però bisogna stare attenti, in effetti, quando scrivi un messaggio a qualcuno non sei mai sicuro di chi lo riceva veramente, che ci sia dall'altra parte. Nathan Imbruglia su Radio Monte Carlo.

Come sono di Cherry, Walking in Memphis, qui su Radio Monte Carlo. Invece vedi uno che si innamora e dice: bene, ti devo scrivere una canzone, che poi esce solo come singolo, ed è nata questa Eternity, perché Robbie Williams era preso da Jerry Halliwell delle Space Girls e ha detto: ti scrivo questo pezzo.

0: Runaway Train qui su Radio Monte Carlo, la canzone che vi porta ai saluti. Io sono Stefano Gallarini, ci sentiamo domani mattina alle 7 puntuali. Grazie a Riccardo Brambilla che è stato in regia. A voi naturalmente tra pochissimo Silvia Notar Giacomo, già lì pronta. E prima però ci sono dei consigli per il cinema e poi le notizie. Ci sentiamo domani. Ciao.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. Ennesima notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina. Kiev colpisce la regione di Bielgorod, 6 morti e 4 feriti, tra cui un bambino. Mosca risponde, droni sui porti di Odessa e Izmail, 4 feriti. Intanto sarebbero pronte 10 nuove basi russe a ridosso del fronte per il lancio di velivoli senza pilota. Il padre di Nicola Maggiotto, il 21enne di Treviso, in coma farmacologico a Barcellona dopo un pestaggio, accusa colpito perché l'aggressione fuori da un locale da parte di un gruppo di spagnoli. Il ragazzo finito a terra per un pugno sarebbe stato tempestato di calci da almeno 10 persone. Dopo settimane di caldo rovente, tregua dall'AFA per l'Italia. Oggi e domani temperature nella media, allerta gialla per temporali in 13 regioni. Al nord danni per il maltempo, frane nel Lecchese, allagamenti, alberi caduti e grandine nel Verbano, nel Bresciano e sulle Dolomiti. Morta a 36 anni l'attrice e cantante americana Hayden Panettiere, tra i volti più riconoscibili della TV degli anni 2000, fu tra le protagoniste delle serie Heroes e Nashville, oltre che della saga horror Scream. Le cause del decesso non sono state rese note, sarebbero in corso indagini. L'Italia si incorona regina d'Europa, 65 le medaglie ai continentali di nuoto e atletica. A Parigi chiudono l'oro tris di Quadarella nei 400 stile e i due argenti nelle 4% misti maschile e femminile. A Birmingham azzurri primi nel medagliere con gli ori finali nella staffetta 4x400 maschile e di Larissa Iapichino nel salto in lungo. Coppa Italia, la Lazio fuori ai 32esimi, battuta 2-0 dal Mantova. Passano il turno Frosinone, Genoa e Verona. Oggi alle 18 Pisa-Empoli, alle 18.30 Sassuolo-Cesena, alle 20.45 Cremonese-Sampdoria, alle 21.15 Palermo-Lecce. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Anche quest'estate Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. Dal 1987 un grande George Michael con Faith qui su Radio Monte Carlo, 11:05. Buon lunedì 17 agosto, ben trovati in mia compagnia Silvia Notar Giacomo questa settimana con voi fino alle 15. Saluto subito intanto Stefano Gallarini che ritroverete domani a partire dalle 7 del mattino, lo saluto, lo ringrazio, e saluto anche Riccardo Brambilla in regia a Milano, c'è Masino che mi assiste alla parte tecnica qui negli studi di Roma, Giulio Bartolomeo in redazione, Marco Fullone per la bellissima musica. 4 ore insieme con la grande musica di Radio Monte Carlo, anche con i vostri messaggi, io direi soprattutto con i vostri messaggi in questa estate, se volete condividere un po' anche il luogo in cui state trascorrendo magari le vostre vacanze o quel luogo che state per raggiungere, perché magari molte persone sono in movimento proprio in questo momento, ecco, potete farlo con i vostri messaggi al 342 41 41 762. Partiamo subito con tanta buona nuova musica, un bel ritorno, una bella novità di Teddy Swims. Questa si intitola Break Up in Reverse su Radio Monte Carlo.

Ed è subito Natale con Michael Bublé, Come Fly With Me, qui su Radio Monte Carlo, magari per le temperature, anche se, amici belli, insomma, gli esperti del meteo ci stanno raccontando un po' come sarà questa settimana. Da oggi l'estate farà il primo passettino indietro, ma per il fresco dobbiamo aspettare una settimanella. Lo dico soprattutto per rincuorare gli amici che hanno scritto al 342-4141-762, come per esempio Carletto, che dice: io sono in Toscana aspettando un buon temporale rinfrescante. Allora, i primi temporali stanno per arrivare, quindi almeno in questo speriamo, soprattutto per sentire un po' di aria fresca, perché serve, questo è inevitabile. Però ecco, dobbiamo soltanto pazientare. Intanto noi vi accompagniamo con tutta la nostra musica, soprattutto con le grandi canzoni dell'estate. Questa per esempio ci ha accompagnato nell'estate del 2000, la Mosca Tsetse, questa è Paranoverte Mass.

0: No, ci ha fatto divertire nel 2000 questa canzone, La Mosca Zezè, qui su Radio Monte Carlo. Tra poco ci ritroveremo con un pezzone dagli anni 70. State con noi.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

Un capolavoro di Marvin Gaye, What's Going On, dal 71. Non è soltanto un capolavoro soul, ma è anche una delle canzoni più importanti di un album fondamentale per la storia della musica. What's Going On, pubblicato nel 1971, è un'opera veramente molto profonda, toccante, incredibilmente attuale, che segnò veramente un cambiamento rivoluzionario per quello che riguardava proprio la storia artistica di Marvin Gaye, perché nacque da un periodo di profonda crisi personale e spirituale proprio di Marvin Gaye, la morte della sua partner artistica Tammi Terrell, i problemi coniugali che aveva con sua moglie, soprattutto il ritorno di suo fratello Frankie dalla guerra del Vietnam, e poi un momento storico preciso, molto tormentato per quanto riguardava gli Stati Uniti a fine anni 60, perché c'erano tantissimi disordini sociali e razziali che infiammavano proprio quella terra, e Marvin Gaye decise proprio di mettere la sua musica a disposizione proprio di qualcosa di più elevato, di più alto. Quindi nacque questo album partendo da questa canzone, in realtà, che venne scritta da un altro artista che poi presentò proprio a Marvin Gaye, che scelse ovviamente di rielaborare con un testo assolutamente personale, molto intimista. E pensate che all'epoca il direttore artistico della Motown non era assolutamente convinto che potesse funzionare questa canzone, non la voleva proprio inserire nell'album, e invece Marvin Gaye ebbe ragione, perché fu un grandissimo successo. Allora, buon lunedì a tutti voi, 11:24, siete su Radio Monte Carlo, un'altra grande canzone tutta italiana, questa è Noemi, Sono solo parole, su Radio Monte Carlo.

Due artisti di fama mondiale che sono amici in realtà da quando sono veramente piccolissimi e iniziarono a muovere i primi passi nel mondo della musica. Ed Sheeran, Martin Garrix insieme con Repeat It qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, c'è anche un grandissimo artista, uno dei nomi più illustri, più importanti e anche più premiati della storia della musica. Sto parlando di Stevie Wonder, che è pronto a tornare sul mercato discografico con un nuovo album a 22 anni di distanza da Time to Love del 2005. Il cantante compositore statunitense ha annunciato l'uscita di questo nuovo album per il 2027. Non c'è una data ufficiale, ma c'è un titolo, Through the Eyes of Wonder, e lo ha annunciato in una data Cardiff, quindi ci dobbiamo aspettare veramente moltissimo, anche perché nel disco ci saranno 4 inediti registrati durante le sessioni in studio per Songs in the Key of Life e tante belle novità, quindi siamo super curiosi e super contenti soprattutto di trovarlo oggi nel nostro lunedì qui su Radio Monte Carlo. Torniamo nel 1985 con Stevie Wonder, Overjoyed.

0: 97, Duran Duran, Skin Trade. Buona estate amici, questa è Radio Monte Carlo.
1: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
2: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della guardia costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
1: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

Dal 1990 la voce di Anita Baker, Soul Inspiration, qui su Radio Monte Carlo, 11.46. Buon lunedì 17 agosto, amici. Ben trovati, mia compagnia, Silvia Notar Giacomo. Buona estate a tutti voi. Tra poco arrivo anche tra i vostri messaggi al 342-4141-762. In tanti ovviamente state condividendo un po' le vostre esperienze di vacanze di questo periodo, quindi tra poco le raccontiamo. Prima però vi volevo dare un bel appuntamento con un artista che è amatissimo e che nel 2025 per la prima volta ha partecipato appunto artista in gara al Festival di Sanremo. Sto parlando di Brunori, che è un artista che in realtà ha una storia veramente molto molto lunga, artisticamente parlando sono anni che è in circolazione, soprattutto ha regalato grandi concerti e tornerà a regalarne, e come se tornerà. Allora, da ottobre arriva tutto Brunori, canzoni e monologhi, un anno ovviamente ricco di musica, quello che ha alle spalle, ma questo non gli impedirà di fermarsi, anzi, perché vorrà tornare con questa tournée teatrale, un luogo che ama particolarmente è il teatro, e tornerà con uno show completamente nuovo che fonde in un unico racconto musica, parole, narrazione. Poi lui è uno degli artisti più simpatici per quanto riguarda la musica italiana, quindi vi consiglio assolutamente di segnarvi il primo appuntamento il 2 ottobre alla Spezia. Poi chiaramente ci saranno tanti appuntamenti per tutto l'autunno. Intanto ce lo ascoltiamo proprio con L'albero delle noci dal 2025. Lui è Brunori Sas. Sono cresciuta

La grande musica di Radio Monte Carlo dall'81 con Christopher Cross, Arthur Stim, qui amici in questo lunedì insieme alle 11.55 in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo. Allora, tanti messaggi al 342-4141-762. Vorrei salutare dunque Lisa da Roma, che dice: questa estate siete stati i miei compagni in spiaggia o a casa in pieno relax. Grazie per essere sempre con me, vi adoro tutti, buon inizio settimana a tutta la squadra di Radio Monte Carlo, buona inizio a te. Saluto anche Silvia da Palermo, che è in partenza per Santorini. Occhio che stai andando in una delle isole più instagrammabili del mondo, quindi sarà difficile riuscire a fare delle foto perfette, ma l'esperienza sarà comunque bellissima. State con noi con John Legend.

0: La classe, il grande talento di John Legend, Ordinary People, qui su Radio Monte Carlo. Sono le 12, amici, state con noi, tra pochissimo appuntamento con l'informazione del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. Tragedia sull'Etna, un turista statunitense è morto dopo essere stato centrato da un fulmine durante un'escursione. Il trentenne stava scalando una zona vietata per avvicinarsi alla vetta del vulcano quando è stato raggiunto da un temporale e dalla scarica. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Ore di apprensione per l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in piscina ieri pomeriggio. Si trovava in Costa Smeralda, da dove è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. È stato subito intubato. Scaduti i 60 giorni di tregua tra America e Iran, droni di Teheran contro l'ufficio del premier del Kurdistan in Iraq, che aveva aperto un canale di comunicazione tra Washington e i Pasdaran. Intanto gli Houthi lanciano 5 missili nello stretto di Bab el-Mandeb. Si teme una nuova escalation. L'inviato di Trump, Kushner, oggi vedrà Netanyahu, tenterà di convincerlo ad appoggiare il piano del Board of Peace per Gaza, ma il ministro israeliano Ben-Gvir getta benzina sul fuoco. Nella striscia bisognerebbe uccidere 30 o 40 palestinesi a notte, non meritano di vivere, dice, ira di Teheran. Triste primato per il virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia in corso è la più letale nella storia del paese. 2.325 i decessi su un totale di 4.945 casi confermati. Il precedente focolaio del 2018-2020 causò 2.299 vittime. Sport: Italia regina d'Europa con 65 medaglie ai continentali di nuoto e di atletica. A Birmingham azzurri primi nel medagliere, a Parigi secondi per un singolo oro di svantaggio sulla Gran Bretagna, ma primi per numero di podi, 43. Coppa Italia, la Lazio fuori ai 32esimi, il Mantova vince 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Dal 91 Prince Money Don't Matter Tonight su Radio Monte Carlo, 12:07 minuti, ancora buon lunedì 17 agosto. Io sono Silvia Notar Giacomo con voi fino alle 15. Quanta musica straordinaria ci ha regalato Prince con tutte le canzoni, tutti gli album che ha pubblicato nella sua lunghissima carriera. Questa per esempio era stata pubblicata all'interno di Diamonds and Pearls, album meraviglioso del 91, ma attenzione perché chiaramente è stato un artista talmente grande, immenso, irripetibile, che di canzoni che poi non ha pubblicato effettivamente ce ne sono tantissime, e siamo prontissimi per il 28 agosto, quando verrà pubblicato questo primo album postumo dal titolo Timeless, che raccoglierà proprio 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal suo leggendario archivio. È il primo progetto discografico a essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo quelle che sono le incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, appunto l'anno in cui ci ha salutato purtroppo, lasciando un vuoto enorme nel mondo della musica. Però insomma, le sue canzoni continuano a parlarci di lui, quindi attendiamo questa nuova pubblicazione. State con noi, c'è l'ultimo singolo di Beyoncé.

Negramaro estate dal 2005 su Radio Monte Carlo. Buon lunedì 17 agosto, 12:15 minuti. Allora, ci sono persone che raccontano storie e persone che con le loro parole costruiscono le fondamenta dei nostri ricordi più belli, soprattutto chi scrive canzoni. E oggi dobbiamo celebrare uno dei nomi più importanti della musica italiana, perché oggi il nostro Mogol festeggia 90 anni, quindi dobbiamo fare tanti auguri a colui che ci ha regalato delle immagini meravigliose attraverso le sue parole. Tanti tanti auguri, maestro, perché ci ha veramente insegnato cosa significa dare un nome alle emozioni e per continuare anche a farci viaggiare con la mente liberi sulle note della sua vita. Grazie per tutte le meravigliose storie che ci hanno accompagnato per tanti anni. Tanti auguri.

0: tornate nell'87 con Swing Out Sister Breakout. Amici, buona estate su Radio Monte Carlo.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.

A meconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM 94.

Leo Sayer dall'82 Heart Stop Beating Time qui su Radio Monte Carlo, 12:26. Buon lunedì a tutti voi. Ben trovati in questo 17 agosto in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo con voi fino alle 15. Allora, sono tanti gli artisti amici che hanno annunciato i propri tour per il prossimo anno, per il 2027. E tra questi artisti c'è Sienna Spiro, una cantautrice britannica, classe 2005, considerata una delle voci più luminose e promettenti della nuova scena soul, jazz e pop internazionale, che ha pubblicato lo scorso 3 luglio il suo album di debutto Visitor, che ha avuto un notevole successo. Del resto, insomma, un'artista della quale si parla moltissimo, e si è iniziato a parlare di lei quando si fece notare sui social con vari video che divennero subito virali praticamente quando cantava, e tutti quanti insomma rimasero abbastanza colpiti dal suo straordinario talento, da una voce veramente incredibile. Ha annunciato proprio poco fa questo My House Tour, grandissimo tour mondiale che la porterà anche in Italia, da noi a Milano, il 27 marzo 2027 al Fabric. C'è grande attesa proprio perché, essendo un'artista molto giovane ma veramente molto promettente, insomma, in tanti ovviamente hanno la curiosità di ascoltarla dal vivo. Ce l'ascoltiamo proprio con il suo ultimo singolo, si intitola Material Lover.

10 anni fa i Tiro Mancino ci regalavano questa Tra di noi, l'abbiamo ritrovata nel nostro lunedì qui su Radio Monte Carlo, 33 minuti dopo le 12. Buon inizio settimana amici, buone vacanze, buona estate chi è in vacanza e buon lavoro a tutti coloro che sono tornati al lavoro, perché dopo Ferragosto insomma c'è stato già un bel cambio, per esempio nella città dove mi colloco io, Roma, ancora insomma non è che siano tornati proprio tutti, questo è un periodo meraviglioso per noi romani, perché se si sta a Roma per lavorare magari ecco si gode di una tranquillità, non c'è traffico, una Roma veramente meravigliosa, già meravigliosa di suo, ma in agosto devo dire maggiormente lo è di più. State con noi, vi accompagniamo con la grande musica di Radio Monte Carlo, per voi la bellissima voce di Olivia Dean, questa è Dive.

0: Boss, Bruce Springsteen, I'm on Fire dal 1988 e da un grandissimo album Born in USA. 12:40 amici, buona estate su Radio Monte Carlo.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Soul to Soul, Keep on Moving dall'89 su Radio Monte Carlo, 12:45, buon lunedì, mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo. Allora, un po' di saluti agli amici che stanno scrivendo al 342-4141-762. Katia da Como che dice: ti sto ascoltando dalla mia amata e meravigliosa Sardegna, che è il mio posto del cuore. Dopo 16 giorni nella splendida e sorprendente Cina, sono venuta qui a riprendermi dal jet lag e a riconciliarmi con il buon cibo. La cucina cinese buona, ma a piccole dosi. Beh, è sicuramente diversa, sicuramente troverai tantissimo di buono nella meravigliosa Sardegna. Che meraviglia, anche un po' di invidia, dai. Per voi c'è Aaron, Shiny Stockings.

Gabrielle Dreams dal 93 su Radio Monte Carlo. A proposito di sogni, quanto abbiamo sognato con lo sport in questa estate 2026. Beh, l'Italia ha chiuso davanti a tutti nel medagliere degli europei di atletica di Birmingham con 22 medaglie complessive, poi secondi invece nel medagliere degli europei delle discipline acquatiche di Parigi, e poi grandi soddisfazioni anche per quanto riguarda gli europei di ginnastica artistica con l'oro della nostra Manila Esposito, ai mondiali di ritmica con l'argento di Sofia Raffaeli. Insomma, grandi soddisfazioni per lo sport italiano, quindi tanti complimenti a tutti i nostri azzurri.

0: Si sogna sempre con gli R.E.M. dei Sleeper qui su Radio Monte Carlo. Amici, tra pochi secondi appuntamento con l'informazione del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È in coma farmacologico Yael Trepi, attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo a grandi quantità di liquido nei polmoni. A quanto si apprende, il calciatore, che non sa nuotare, si sarebbe trovato in un'area troppo profonda. Due escursionisti uccisi dai fulmini in poche ore sull'Etna. Un turista americano di 30 anni colpito mentre scalava il vulcano in una zona vietata. In Alto Adige un uomo è rimasto ucciso ieri mentre scendeva dal Pix Starlex in Val Monastero. Il corpo ritrovato stamane dopo ore dall'ultimo contatto. Walter Lavitola vorrebbe integrare le dichiarazioni sull'attentato a Ranucci. Lo lascia intendere il suo avvocato, secondo cui il ristoratore fornirà informazioni durante l'udienza del riesame. Poi aggiunge: un mese prima avvisò il giornalista sul rischio di un attentato. Indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ieri ha sparato a un 22enne marocchino al pronto soccorso dell'ospedale di Prato. L'uomo era stato fermato per una rapina e ha tentato di fuggire causando caos in sala con un estintore. È stato colpito alla gamba da uno dei 3 colpi esplosi. L'inviato di Trump Kushner è a colloquio con Netanyahu. L'obiettivo è convincere premier israeliano ad appoggiare il piano del Board of Peace per Gaza. Benzina sul fuoco dal ministro Ben-Gvir, che dice i palestinesi non meritano di vivere, bisognerebbe ucciderne 30 o 40 a notte nella striscia. Alti funzionari tedeschi disponibili a discutere di una possibile vendita a Unicredit della quota di Commerzbank detenuta dal governo. Lo riporta Bloomberg. Se così fosse, si riaprirebbe la partita dell'acquisizione da parte del polo italiano, fin qui bloccata dal protezionismo di Berlino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Kid Lang, Constant Craving dal 92 su Radio Monte Carlo, 13:06 minuti, buon lunedì 17 agosto, ancora ben trovati. Io sono Silvia Notar Giacomo, con voi ancora per due ore fino alle 15. Allora, su Repubblica c'è un articolo veramente molto interessante che ci parla di quanto sia bello e sano il turismo che non ha fretta, che non cerca necessariamente la spiaggia più famosa, il resort più esclusivo, chissà magari anche esperienze chissà quanto particolari, ma cerca magari un prato, l'acqua davanti agli occhi, un borgo da esplorare vicino alle nostre città. Ecco, a fotografare questa trasformazione è anche il presidente di Coldiretti Lazio, secondo cui le aree lacustri del territorio laziale appunto rappresentano un patrimonio straordinario non soltanto dal punto di vista paesaggistico e ambientale, ma anche per la loro grande capacità di intercettare una domanda sempre più crescente di turismo lento e di esperienze che si possono fare sia durante l'anno che durante l'estate. Quante sono le persone che scelgono magari di non vivere vacanze, viaggi da sogno, ma magari andare a visitare piccoli borghi vicino alle grandi città e magari riposarsi proprio in questo modo. Ecco, ci hanno aiutato in questo senso anche molti VIP. Uno tra questi è Harry Styles, che sappiamo ormai praticamente è romano perché a casa a Roma vive molto spesso proprio dalle nostre parti, e si è innamorato anche del lago di Bolsena, quindi tra poco magari vi racconto qualcosa nel dettaglio. Intanto ce lo ascoltiamo con American Girls.

Rolling in the Deep, Adele qui su Radio Monte Carlo, 13-14 minuti. Allora amici, stavamo parlando del turismo che non ha fretta, il turismo dei laghi nel Lazio, sembra intercettare sempre meglio il desiderio di una vacanza fatta proprio di vita lenta, natura, esperienze autentiche. Anche tantissimi VIP stanno scegliendo questa modalità appunto di vivere le proprie vacanze, forse a far scoprire i territori del Lazio. In quest'ultimo periodo è stato anche il fatto che molti di questi VIP abbiano scelto il lago di Bolsena, il lago di Bracciano, il lago di Castel Gandolfo, uno su tutti, l'abbiamo citato, Harry Styles, che è stato avvistato più volte proprio sul lago di Bolsena nel 2019, nel 2023, insomma varie volte, ma non solo. Alessandro Michele, il direttore creativo di Valentino, che ha una casa a Civita di Bagnoregio, e poi ci sono le sorelle Alice e Alba Rohrwacher, che da sempre sono legate al territorio, ma tanti artisti che poi scelgono chiaramente di venire a visitare questi luoghi meravigliosi, fatti anche di piccoli borghi che si trovano attorno a questi laghi. Potremmo citare veramente tutto il mondo di Hollywood, perché sono veramente tanti. La meraviglia del fatto che il lago, insomma, non sia soltanto più una meta per una giornata lontana dalla quotidianità, ma la scelta di una bella vacanza.

0: Il debutto discografico di Christina Aguilera sul finire degli anni 90 con Genie in a Bottle qui su Radio Monte Carlo.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Frank Sinatra, LA is my lady, qui su Radio Monte Carlo, 13:24 minuti, buon lunedì, buona estate, amici, mia compagnia Silvia Notar Giacomo. Allora, molti sono in vacanza, avete mai sentito parlare del grocery store tourism? Perché è l'ultima tendenza culturale in viaggio che sta facendo anche il giro dei social. Allora, il termine è recente, però la pratica no, perché oltre a visitare un monumento, fare il bagno, magari percorrere un sentiero in un paesaggio bellissimo in cui siamo approdati, ecco, si entra al supermercato oppure in un negozietto di quartiere per osservare la vita reale degli abitanti del posto. Non è soltanto una moda nata su TikTok, dove abbondano chiaramente tantissimi video dedicati ai vari cibi locali o alle catene asiatiche che sono aperte 24 ore su 24 ormai praticamente in tutto il mondo, o un trend definito anche supermarket safari, ma è il sintomo di un modo diverso di viaggiare, più interessato alla quotidianità e alla cultura culinaria proprio delle persone che abitano nei luoghi in cui noi andiamo a visitare, appunto andiamo a vivere le nostre vacanze. È un modo appunto diverso che sta spopolando proprio in questa estate 2026. Può essere utile tutto questo secondo voi per conoscere veramente la cultura, no? Che incontriamo in questi luoghi, oppure magari ancora serve un po' il metodo tradizionale, quello che ci vede andare in giro a piedi per le cittadine.

Bossa Nostra, Gaia, su Radio Monte Carlo. Allora, conosce molto bene questa nuova tendenza di viaggio, il grocery store tourism, la nostra Elisa, che ha scritto al 342-4141-762 e dice: allora, faccio tendenza da tanti anni, ho 50 anni e viaggio da quando ero molto giovane, non manco mai di visitare supermercati, negozi locali e comprare prodotti tipici da sperimentare poi quando torno a casa. È un bel modo per scoprire ed entrare veramente in contatto con la cultura locale. Mi è capitato anche di ordinare dei prodotti a distanza, talmente mi sono piaciuti. Non sei l'unica, c'è anche il nostro Davide Ippolito in regia, che è appena arrivato, che mi ha confermato la stessa cosa. Questa è la sua modalità per conoscere esattamente la cultura culinaria poi del luogo, ovviamente, che va a visitare. State con noi, per voi Gloria e Stefan.

0: Gloria Stefan dall'89 con Don't Wanna Lose You qui su Radio Monte Carlo. Allora, quanti appassionati di calcio che vorrebbero avere il pallone con cui Maradona segnò durante la storica vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali dell'86? Ecco, sarà possibile acquistarlo e tra poco magari vi dico anche come.
1: Anche quest'estate con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.
2: Monte Carlo Nights, Summertime.
1: I classici senza tempo.
2: La musica più glamour. Embacca!
1: Monte Carlo Nights.
2: Summertime. I suoni di domani.
1: Le emozioni di sempre.
3: Wait until I saw the sun. I don't know why I didn't come.
2: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Summertime.
1: La magia continua ogni sera dalle 22 solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights. Summertime.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
10: Vanessa Incontrada.
11: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
10: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro. E grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Da metà anni 80, Wake Me Up Before You Go Go Wham, qui su Radio Monte Carlo 13:44, buon lunedì 17 agosto. Amici, mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo. Allora, parlavamo del pallone con cui Diego Armando Maradona segnò durante la storica vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali dell'86. Sarà venduto all'asta per oltre 10 milioni di dollari, amici, quindi a meno che non siate milionari e abbiate magari questi due soldi da spendere. Ecco, questo pallone potrebbe essere vostro, il pallone più iconico della storia del calcio, che verrà battuto proprio all'asta dal 21 al 23 agosto con una base d'asta di 2,5 milioni di dollari. Attenzione, perché attorno ai grandi cimeli dello sport, della musica, insomma, c'è sempre grande attenzione. Per esempio, nel 2022 la maglia indossata da Maradona durante la partita Città del Messico è stata venduta alla cifra record di 9,3 milioni di dollari. Il pallone invece era stato già proposto nel 2022 e nel 2023 con offerte che in entrambi i casi avevano sfiorato i 2 milioni, ma non venne venduto perché insomma speravano di farci qualcosina in più. Comunque, un pallone che segna un momento molto importante per quanto riguarda la storia del calcio, perché quell'incontro fu carico di significati simbolici. A 4 anni dalla guerra delle Falkland tra due paesi, ha contribuito in modo determinante a costruire la leggenda controversa di Maradona, la mano di Dio che tutti quanti conosciamo, e poi insomma un gol pazzesco del Pibe de Oro, che è entrato nella storia come del resto proprio Diego Armando Maradona nella sua totalità. State con noi, buon lunedì e buon'estate anche con Bruno Mars.

0: E facciamo allora tanti auguri di buon compleanno a questa straordinaria artista Belinda Carlisle, che nell'87 ci regalava questa canzone stupenda, Heaven is a Place on Earth. Anche un amico, Giorgio D'Alecco, al 342-4141-762, evidentemente grande fan di Belinda Carlisle, ci ricordava appunto che fosse il suo compleanno, quindi dovevamo ovviamente farle tanti tanti auguri. Buon lunedì a tutti, ancora buona estate con la grande musica di Radio Monte Carlo. Noi vi accompagniamo ovviamente con grandi canzoni anche che vengono da qualche tempo fa. Per esempio questa dal 2008, Daffy con la sua Mercy.
1: I

Sempre un'emozione riascoltare la voce di Whitney Houston. Questa è All at Once dal 1985 su Radio Monte Carlo, estratta dal celebre album di debutto di Whitney Houston che portava il suo nome, una delle ballate più intense e iconiche non soltanto del suo repertorio, ma proprio di quegli anni, degli anni 80. Pensate che, pur non essendo stata pubblicata come singolo ufficiale negli Stati Uniti, questa canzone divenne un successo colossale in Europa e in particolare in Italia, grazie anche a quella memorabile esibizione dal vivo di Whitney Houston al Festival di Sanremo del 1987, che le valse una standing ovation pazzesca, ovviamente, e tutti la portiamo nel cuore. Allora, buon lunedì 17 agosto, 7 minuti dopo le 14, ultima ora in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, sarò con voi fino alle 15. Saluto ancora Davide Ippolito in regia, dopo di me ci sarà Claudio Di Leo che arriverà e vi accompagnerà ovviamente per il resto del pomeriggio. Voi siete tanti al 342-414-1762, quindi tra poco torniamo tra i vostri messaggi con un bel po' di saluti. Intanto la grande musica di Radio Monte Carlo con Jessie Ware.

Una delle canzoni d'amore più belle di Tiziano Ferro, Sere Nere, dal 2003 qui su Radio Monte Carlo. Allora, un po' di saluti a voi amici che avete scritto al 342-4141-762. Saluto Olimpia, Antonio e Sergio, che dicono: ciao Radio Monte Carlo, ti seguiamo da tempo, oggi invece da stamattina alle 7 ci fate compagnia per il nostro rientro da Torino verso Napoli, quindi buon viaggio a voi. Poi c'è un amico, anzi Claudia, con Marco, Davide, Matteo e Gaia, però questa è Claudia che scrive, dice: settimana di fare non proprio quello che mi aspettavo, bronchite non la prendo d'inverno ma in estate grazie all'aria condizionata al lavoro. Bisogna stare attenti all'aria condizionata, non abusarne, perché purtroppo poi il mal di gola e magari anche un po' di febbre sono dietro l'angolo. State con noi anche con i Christian.

0: Christians, The Bottle. Buon lunedì a tutti qui su Radio Monte Carlo.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.

La grande musica di Radio Monte Carlo ci ha riportato nell'80 con George Benson, Love for Love. 14:27, buona lunedì 17 agosto, ben trovati ancora in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo. Allora, amici, inutile negarlo, non viviamo più le cose come un tempo, anzi, forse in questo periodo storico le allestiamo un po' a favore di social e a favore del pubblico dei nostri social, perché siamo diventati un po' tutti registi, fotografi della nostra stessa vita. Un tempo si andava a un concerto per chiudere gli occhi, sentire la musica, vivere un'esperienza, si andava al mare per sentire il sale sulla pelle. Oggi invece, davanti a un tramonto meraviglioso, la prima cosa che facciamo non è respirare ma tirare fuori lo smartphone, cercare la luce giusta e scattare. Un po' complice il fatto che molti luoghi sono veramente tanto gettonati proprio a causa, per esempio, dell'overtourism, e quindi quando si va per esempio in un'isola meravigliosa come quella di Santorini, ecco, si vuole vedere un panorama mozzafiato, un bellissimo tramonto unico al mondo, e poi non si riesce neanche a scattare una foto per tenerla poi nel proprio cellulare, perché ci sono tantissime persone che provano a fotografare poi per mettere questa foto su Instagram, sui social. Quindi parleremo di come questo modo chiaramente di vivere anche le nostre vacanze, ma la nostra vita in generale, sia cambiato, e anche vivere i concerti.

0: Dangerous Lover Secu qui su Radio Monte Carlo 14:35. Allora amici, parlavamo del nostro modo di vivere esperienze che un tempo vivevamo in modo naturale, bellissimo, anche molto sano. Oggi purtroppo siamo un po' tutti, la maggior parte almeno, vittime di questa ossessione per i social. Oggi addirittura, pensate, parlavamo di concerti, c'è chi paga una persona per andare ad un concerto al nostro posto, scattare foto e fare video poi da postare sui vari social. Non è una battuta, perché si chiama concert proxy o presenza per procura. In pratica, se ci piace un artista ma non abbiamo tempo, voglia, non abbiamo trovato i biglietti, ecco, possiamo ingaggiare un freelance su internet, dare tutte le istruzioni del caso, lui va sotto palco per noi, manda i video in tempo reale, così noi li possiamo pubblicare sulle storie, sui post dei vari social network, e dare l'impressione così a chi ci segue di essere stati effettivamente in quel concerto o vivere quell'esperienza nello specifico. Quindi insomma, l'apparenza che sovrasta poi la realtà delle cose. Insomma, questo più o meno è quello che si sta vivendo, e questo servizio pare che in particolare per i concerti stia prendendo veramente tanto piede un po' in tutto il mondo, soprattutto per le generazioni nuove. Vediamo un po' come si evolverà la situazione, se torneremo a vivere come si viveva un tempo, liberi da tutti questi social. Un po' ci speriamo. State con noi, c'è Celine Dion.
1: When I was

0: La voce straordinaria di Celine Dion, All By Myself, dal 96, qui su Radio Monte Carlo.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala! È deliziosa! Burrata al basilico deliziosa! Un sapore che ti puglia!

You Too, With or Without You, dall'87, da un grandissimo album di Joshua Tree, per questa band clamorosa che abbiamo ritrovato nel nostro lunedì qui su Radio Monte Carlo. 14.45, ancora un quarto d'ora insieme in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo, vorrei salutare Barbie di Milano che ci ha scritto, e poi Mauro che dice grazie per la compagnia che mi fate anche ad agosto quando in ufficio sono da solo a lavorare, ottima musica anche oggi, siamo contenti di accompagnare te che sei al lavoro e magari tanti altri amici che sono tornati dalle vacanze o che le vacanze non le hanno proprio fatte. Ecco, ci siamo noi, potete contare sulla grande musica di Radio Monte Carlo ovviamente per questa estate. Per voi Jungle, The Wave.

dal 99 di Face the Mambo Craze qui su Radio Monte Carlo, 14:52. Tra pochi minuti ci saluteremo, arriverà Claudio Di Leo che già si sta preparando, si sta scaldando. Prima però la voce inconfondibile di Amy Winehouse.

0: Industry, State of the Nation su Radio Monte Carlo. Amici, noi siamo arrivati al momento dei saluti, quindi ringrazio Davide Ippolito in regia, Masino e Chico Allotta qui a Roma, Giulio Bartolomei in redazione, Marco Fullone per la bellissima musica. Sta per arrivare Claudio Di Leo che vi accompagnerà per gran parte del pomeriggio e per voi però subito l'informazione con il TGCOM 24. Saluti da Silviano Targiacomo, appuntamento a domani sempre alle 11 qui su Radio Monte Carlo. State bene, ciao a tutti.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Uccide l'ex compagna, poi va a casa e si toglie la vita. È successo a Dolo, nel Veneziano. L'uomo, 43 anni, avrebbe commesso il femminicidio il giorno di Ferragosto. Il rinvenimento di entrambi i corpi ieri sera. La vittima, 39 anni, nella sua abitazione di Campo Nogara. Il presunto assassino aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore dopo la denuncia della donna. Walter Lavito l'avvertì Segefrido Rannucci del rischio di un attentato un mese e mezzo prima della bomba davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Incontro in carcere a Rebibbia tra l'ex editore e uno dei suoi legali in vista dell'udienza per verificare se è necessario integrare quanto dichiarato il 12 agosto. Non una ritrattazione. Donald Trump minaccia l'Oman. Gli Stati Uniti lo bombarderanno senza pietà se si metterà di mezzo nel conflitto con l'Iran su Hormuz, avverte il presidente americano. Teheran ha dichiarato di essere in trattative con il paese della penisola arabica per la riapertura dello stretto. Una nave di emergency ha soccorso un'imbarcazione con una sessantina di migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Ha segnato il porto di Bari. L'attaccante del Cagliari, Yael 3P, è grave. Ha rischiato di annegare in piscina in Costa Smeralda, ora in coma farmacologico. Il calciatore ventenne è ricoverato nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Ha molta acqua nei polmoni, ipotesi di un malore mentre faceva il bagno. Alti funzionari tedeschi disponibili a discutere di una possibile vendita a Unicredit della quota di Commerzbank detenuta dal governo. Lo riporta Bloomberg. Se così fosse, si riaprirebbe la partita dell'acquisizione da parte del polo italiano, fin qui bloccata dal protezionismo di Berlino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di caratteristica.

con Rock With You. C'è un'intervista di Paris Jackson, la figlia, che ha raccontato al podcast Call Her Daddy la sua infanzia, il rapporto speciale che ha avuto col padre, definendolo un po' il suo migliore amico e ricordando di essere stata un po' la piccola principessa di papà. Lei è cresciuta a Neverland e viveva però seguendo le regole dettate dal padre. Le attrazioni del parco erano destinate a altri bambini, non a lei, insomma. E frequentava la scuola poi all'interno della proprietà stessa del papà. Questo è il ricordo che Paris Jackson ha avuto del papà. Michael Jackson, Rock With You, canzone con cui apriamo le nostre quattro ore insieme. Buon pomeriggio e buona estate da Claudio Di Leo, in diretta per le prossime quattro ore fino alle 19. Davide Ippolito è in regia a Milano, Chicco Allotta e Masino sono qua invece a far regia da Roma. Grazie a Silviano Targiacomo, che ritroveremo domani sempre a partire dalle 11. Federica Pogliani invece in redazione, adesso Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola. No.

Dragon Family Affair dal 2001, le 15 e 14 minuti, buon pomeriggio. Ancora tanti giorni che non ci sentivamo qui su Radio Monte Carlo, almeno un paio di settimane. Adesso avremo tutta questa settimana per rimanere insieme tra lunedì e venerdì, sempre tra le 15 e le 19. Invece nel fine settimana apriremo insieme tra le 7 e le 11 del mattino. Poi ci siete voi naturalmente, che vi aspetto al 342-4141-762. Come sta andando la vostra estate? Ad esempio, vedo che l'estate di Marica in questo momento è al lavoro, visto che è sul suo autobus. Marica da Torino, grazie del messaggio. 342-4141-762. Questa è Radio Monte Carlo, insieme a me Claudio Di Leo fino alle 19. Adesso anche con i Backstreet Boys, e questa dal 1996 è Quit Playing Games.

Street Boys Quit Playing Games. Un saluto a Giusy da Belluno. Per lei invece le vacanze inizieranno a settembre, tant'è che oggi ancora al lavoro in tanti fanno questa scelta. È l'inizio della stagione di settembre come quella delle vacanze. A proposito di stagione, è iniziata la stagione calcistica 2026-2027 e tra un po' parliamo di calcio, dai.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Grande musica di Radio Monte Carlo anche con Delegation You and I dal 1980. Allora, è iniziata la stagione calcistica 2026-2027 con i 32esimi di finale di Coppa Italia. Iniziati sabato, le squadre di serie superiore che incontrano squadre di serie inferiore. Nessun tipo di sorpresa se non quella del Mantova, che ha eliminato la Lazio proprio allo Stadio Olimpico ieri. Oggi ancora altre partite per i 32esimi di finale. Seguiremo anche in diretta Pisa-Empoli che arriverà alle 18 e Sassuolo-Cesena alle 18:30. Per una mezz'oretta vi darò conto di quello che succederà sui vari campi, e poi questa sera Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Tutti pronti per tornare allo stadio il prossimo weekend, l'inizio del campionato, con la propria bandiera, la propria sciarpetta. Oh, sciarpetta che tra l'altro i tifosi del Dijon, parliamo di campionato francese, Ligue 2, la Serie B francese, non dovranno più dimenticare a casa, perché il Dijon, questa società neopromossa in Ligue 2, ha riservato ai propri tifosi questa sorpresa in occasione della campagna abbonamenti. Acquistando l'abbonamento per la stagione 2026-2027 si riceve in dotazione una sciarpa ufficiale del club, con la quale poi si ottiene l'accesso a tutti i servizi, l'ingresso ai tornelli, negli stand della struttura, perché la sciarpa è fornita dalla società ed è dotata all'interno di un chip con tecnologia NFC, che è la stessa utilizzata per molti sistemi di pagamento contactless. E quindi si va allo stadio non dimenticando la propria sciarpetta, mi raccomando, tifosi del Dijon, perché altrimenti non entrate. C'è Marco Mengoni su Radio Monte Carlo e questo è Guerriero.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

Miley Cyrus con Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, questa Secrets su Radio Monte Carlo. Oh, io da italiano medio chiaramente sento la mancanza del pallone che rotola su un campo verde con 22 uomini in mutande che si danno battaglia, ma non si può non fare un applauso ai nostri atleti, ai nostri nuotatori che nei rispettivi europei di atletica e nuoto ci hanno portato sulla vetta d'Europa, a differenza invece dei nostri calciatori che sono un po' di anni che non ci portano su nessun tetto assolutamente. Viste anche le differenze di guadagni che ci sono tra i calciatori e gli atleti barra nuotatori che invece hanno vinto di tutto nelle ultime settimane, e questo ce lo ricorda anche un amico che ci ha scritto al 342-4141-762. Bravissimi i nostri atleti e nuotatori. Jarabe de Palo, e questa è Bonito.

0: nostro lunedì pomeriggio abbiamo ritrovato anche gli Arabe de Palo e questa la loro Bonito.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
9: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

Sting con Mad About You alle 15.44 su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio e buon estate amici da Claudio Di Leo, insieme fino alle 19 anche in questo lunedì 17 di agosto. Spesso ci siamo lamentati in quest'estate giustamente dei rifiuti trovati in spiaggia, però quello che è stato ritrovato tra gli scogli di secchetto sull'isola d'Elba da una bambina che giocava sulla spiaggia ha qualcosa di magico. Perché? Perché è una lettera del 1997 in cui Rebecca scrive una commovente lettera d'addio alla sua migliore amica MG, non potendola salutare di persona prima di trasferirsi in Kansas. Datata 3 luglio, racconta la loro amicizia lunga 16 anni, un vero scrigno di ricordi questa lettera, le giornate trascorse insieme, la vecchia sartoria, le cene, la vigilia di Natale, il rumore del mare, e Rebecca spera di poter incontrare nuovamente un giorno la sua amica, magari con la sua famiglia, con il marito, con i figli. E la foto è stata pubblicata su un gruppo di Facebook dedicata ai vacanzieri dell'isola e l'autrice del post ha lanciato un appello: nonostante sembri comunque complicato, anzi difficilissimo, magari Rebecca ed MG potrebbero trovarsi ancora oggi nel gruppo e perché no riconoscersi, un piccolo messaggio dal passato che potrebbe ricongiungere, magari, hai visto mai, due amiche. The Weeknd su Radio Monte Carlo, Blinding Lights.

Jazz Shattered Dreams su Radio Monte Carlo. Continuiamo a parlare di rifiuti romantici trovati in spiaggia dopo la lettera rinvenuta dopo più di 30 anni. Parliamo di quest'artista invece che si chiama Nigel Lembo, artista del Cilento, che invece con i rifiuti sulle spiagge ci fa delle marionette, delle maschere scenografiche, alcune costruite con infradito e oggetti vari trovati in giro, insomma una sorta di riciclo creativo e di educazione ambientale. Basti pensare, secondo Legambiente, che nel 2025 hanno censito, Legambiente ha censito quasi 900 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia, principalmente plastica. A questo dovremmo fare molta attenzione per amore delle nostre spiagge e dei nostri mari. Craig David. For all

0: bellissima Nina Persson e The Cardigans con Erase and Rewind a chiudere la prima delle quattro ore che trascorriamo insieme. Adesso le ultime notizie del TGCom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Se l'Oman si mette in mezzo alla guerra con l'Iran, bombarderemo senza pietà, avverte Donald Trump. Secondo il Wall Street Journal, in due mesi di tregua, Teheran si è preparata ad una guerra più ampia. Il genero inviato del presidente americano Kushner ha incontrato a Gerusalemme il premier israeliano Netanyahu. Si dice pentito Walter Lavitola per aver inguaiato l'amico fraterno Sigefrido Ranucci. L'attentato davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia, un'iniziativa autonoma, riferisce uno dei legali dell'ex editore al termine dell'incontro di stamane con il suo assistito nel carcere di Rebibbia. Femminicidio, suicidio nel veneziano, i corpi di un 43enne e dell'ex compagna di 39 anni rinvenuti ieri sera nelle rispettive case a Dolo e a Campo Nogara. L'uomo avrebbe agito il giorno di Ferragosto. Dopo aver ucciso la donna che in passato lo aveva denunciato, si è recato nella propria abitazione e si è tolto la vita. Emergency ha soccorso un barcone al largo della Libia con a bordo una sessantina di migranti. 7 sono morti durante la traversata. 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. 29 minori non accompagnati. Il padre di Nicola Maggiotto, il 21enne trevigiano in coma farmacologico a Barcellona in seguito ad un pestaggio fuori da una discoteca da parte di una decina di spagnoli, è certo. Mio figlio colpito perché è italiano. Si indaga sul movente. In queste ore sono passate a setaccio le immagini riprese dalle telecamere esterne del locale per risalire agli aggressori. Yael Trepi, attaccante del Cagliari, in coma farmacologico dopo aver rischiato di annegare in piscina in una villa di Porto Cervo in Sardegna. Ipotesi di un malore mentre faceva il bagno. Il calciatore che non sa nuotare è ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Canzone questa contenuta nell'album Stars, quello di Something Got Me Started, di Stars stesso, For You Babies, It's Only Love, scritta da Mick Hucknall, che è anche la voce dei Simply Red. Parla di un amore, no, in realtà non parla di un amore e basta, parla dell'amore in generale, ma anche in maniera piuttosto malinconica. Un amore come sentimento potente e talvolta troppo spesso doloroso, capace anche di mettere in discussione le certezze di ognuno di noi. Simply Red, It's Only Love, e così apriamo la seconda delle 4 ore che trascorriamo insieme, amici miei, in questo lunedì 17 di agosto. Buon pomeriggio da Claudio Di Leo in diretta da Roma, mentre c'è Davide Eppolito in regia a Milano. Per gli amanti delle tradizioni tutte italiane ho un'ultima ora da raccontarvi, perché è stato rinviato di nuovo il Palio di Siena, rinviato a domani. Questo non succedeva da ben 50 anni che il Palio fosse rinviato per ben 2 volte, il Palio dell'Assunta. Tutto questo per pioggia, quindi per gli amanti delle tradizioni tutte italiane c'è questa ultima ora che vi posso dare adesso. La nostra grande musica, quella di Radio Monte Carlo, con Teddy Swims, Break Up in Reverse.

Seal con Walk On By su Radio Monte Carlo. Tra l'altro, prima parlavo del Palio di Siena che è stato rinviato per la seconda volta per pioggia. Parlavo anche con Davide Polito, che lui è a Milano, mi ha raccontato del fresco che è arrivato ieri sera con la pioggia a Milano, che oggi si sta anche bene, non fa quel caldo atroce che ci sta soffocando dalla metà di giugno, mentre qui a Roma, io non so, è una sorta di isola tropicale Roma, perché non c'è stato nessun tipo di cambiamento dal punto di vista meteorologico. Io sono tornato ieri, è vero, però continua a fare estremamente caldo qui nella capitale. Dalle vostre parti spero un po' di refrigerio sia arrivato. Se volete farlo arrivare anche a me, 342-414-1762. Io ci metto la musica, noi ci mettiamo la musica, quella di Radio Monte Carlo, che può essere con voi sempre, ovunque. Se siete in partenza per le vacanze, come tanti sicuramente di voi, portateci con voi, metteteci in valigia, scaricate la nostra app, potete portare la musica di Radio Monte Carlo ovunque andiate nel mondo, come la prossima ad esempio, 1996, questo è Raff e un grande salto.

0: che Birmingham, quindi l'atletica e il nuoto, ci hanno regalato tantissime medaglie al femminile. Questo perché le donne sono più forti degli uomini, non solo nello sport, ne parliamo tra poco.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€, e melone verde coltivato in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!

morbidezza tipica della domenica mattina, Sunday Morning, The Velvet Underground, che è anche un po' la morbidezza tipica delle mattine quando si è in vacanza, più o meno, no? Che non hai fretta di far nulla, ti puoi alzare con calma, colazione molto lenta. E vabbè, è passata, almeno per quanto mi riguarda, questo tipo di sensazione. Parliamo di donne perché l'atletica e il nuoto in queste ultime settimane ci hanno regalato tantissime medaglie, soprattutto al femminile. La forza fisica non coincide con la massa muscolare necessariamente o con la capacità di esprimere grande potenza in tempi brevi, perché secondo alcune ricerche le donne possono presentare vantaggi importanti quando lo sforzo richiede resistenza, recupero e capacità di sopportare il dolore. Gli uomini tendono generalmente a eccellere nelle attività brevi e intense grazie a una maggiore massa muscolare e a una maggiore presenza di fibre. Le donne invece sembrano essere più efficienti negli sforzi prolungati e ripetuti. Soprattutto la resistenza al dolore sembra essere la cosa in cui le donne ci danno veramente 6-0-6-0, per usare un linguaggio tennistico. Questo vantaggio dipende anche dalla maggiore presenza di fibre muscolari lente, quelle più resistenti alla fatica, e dalla capacità di utilizzare i grassi come fonte energetica, preservando le riserve di glicogeno. Di conseguenza, nelle attività impegnative, come ad esempio una nuotata a lungo o una maratona, possono mantenere più a lungo le prestazioni. C'è un ulteriore punto di forza per le donne che riguarda il recupero, ma di questo ne parliamo tra poco. Prima c'è Comrade, questo è Love Sober. Yeah!

con Miss Me Blind alle 16.36, buon pomeriggio ancora, questa è Radio Monte Carlo, io sono Claudio Di Leo, insieme trascorreremo il pomeriggio fino alle 19. Parlavamo prima delle donne che sono più forti fisicamente rispetto a noi maschietti, anche per quanto riguarda il recupero dalla fatica. Le donne sembrano subire meno danni muscolari dopo l'esercizio, poi recuperano molto più rapidamente, probabilmente è un fattore ormonale il loro che le rende molto più forti e resistenti rispetto a noi. Volevo salutare un amico che è il 342-4141-762, ci segnala che a Trento in questo momento ci sono 21 gradi. Beati voi, io mi sono affacciato un attimo qua per vedere la situazione sui cieli della capitale. Beh, nuvolette, però fa ancora molto caldo, molto, molto caldo. Yola su Radio Monte Carlo e questo è Starlight.

0: Light su Radio Monte Carlo. Volevo mandare un abbraccio a Cristina da Torino, grazie per il messaggio che hai mandato al 342 41 41 762. Ce ne sono altri e li recuperiamo tra poco, dai.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.

Crowded House, Weather With You, le 16.45 su Radio Monte Carlo. I vostri messaggi che arrivano al 342-414-1762. Mi sembra di capire che sia un'Italia divisa in due, fresco al nord e caldo al sud. Un saluto a un amico o amica da Belluno, 17 gradi e mezzo, mica male. Da Almine ci dice Luigi 25 gradi e gran venticello. Però io mi voglio stringere in un abbraccio l'amica Marcella di Cagliari, che mi dice in questo momento ci sono 39 gradi sul cruscotto della mia macchina, che è un po' più o meno, un pochino meno oggi a Roma, però insomma è più o meno quello che stiamo vivendo anche qui nella capitale tra ieri e oggi. Poi sono tornato ieri qui a Roma, quindi non so come sia stato, ma credo sia stato caldissimo nei giorni precedenti. A proposito di Roma, c'è una mia concittadina che è tornata a far quello che gli riesce meglio nella vita, cioè cantare. Parliamo di Noemi, che dopo la brutta caduta dal palco durante un concerto è tornata in stampelle per riprendere il suo tour estivo, quasi un mese dalla caduta che l'aveva costretta anche al ricovero in ospedale. È tornata a Bisaquino, in provincia di Palermo, si è seduta su una sedia e ha detto: dove eravamo rimasti? Sono molto contenta di essere di nuovo sul palco stasera e di cantare per voi. Questo prima di cominciare a ricantare, e noi le mandiamo un enorme abbraccio a Noemi, che riascoltiamo qui su Radio Monte Carlo, e questa è la sua Bianca.

La grande musica di Radio Monte Carlo, anche con la versione di Rod Stewart di questa Downtown Train, alle 16.53, quasi in conclusione della seconda delle quattro ore che ci vedono insieme in questo lunedì 17 di agosto. Buon pomeriggio ancora, amici miei, buon pomeriggio da Claudio Di Leo. Allora, sembra veramente un'Italia in cui nel nord, diciamo fino a Parma, si è un po', si è respirato un po' di fresco, mentre poi leggo Bologna, ci scrivete al 342 41 41 762, ad esempio 32 gradi, mentre ad Asiago vento e diluvio 22 gradi. Quindi diciamo che il fresco si è fermato un po' a Parma, sperando che inizi a scendere sempre più giù, sempre più giù. Harry Styles, Late

0: ancora negli occhi e nel cuore il concerto di luglio a Modena in occasione di Jazz Open di Moby che abbiamo appena riascoltato con Porcelain. Adesso le breaking news del TGCom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Colloquio in carcere a Rebibbia tra Walter Lavitola e uno dei suoi legali. L'ex editore reo confesso di essere il mandante dell'attentato davanti alla casa di Segefrido Ranucci a Pomezia. Si dice dispiaciuto per avere messo nei guai l'amico fraterno e suo tuttofare Clesio Tavares, latitante in Camerun. È morta all'ospedale di Cagliari la 47enne di Solanas che lo scorso 23 luglio fu ferita con un'arma da fuoco dal marito che uccise anche il fratello di 42 anni. Fu proprio l'uomo a costituirsi ai carabinieri confessando i delitti. Resta ancora da chiarire il movente. Femminicidio, suicidio nel veneziano. Un barchino di migranti in fuga ha travolto una 17enne a Chia nel Cagliaritano, arrestato il presunto scafista. La giovane turista ha rischiato di annegare, portata d'urgenza in ospedale. Gli extracomunitari una volta sbarcati hanno provato a fuggire ma sono stati bloccati, sono 14 uomini. L'Iran promette un aumento della tensione a Hormuz e lancerà attacchi militari precisi e puntuali per interrompere il blocco navale americano se nel giro di qualche settimana gli Stati Uniti non implementano pienamente l'accordo ad interim siglato a giugno. Da parte sua Trump minaccia di bombardare l'Oman se interferisce nello stretto. Il governo tedesco e Commerzbank si muovono all'unisono. Lo riferiscono fonti finanziarie dopo le indiscrezioni riportate da Bloomberg circa l'ipotesi della vendita da parte di Berlino della quota del 12,7% a Unicredit, qualora trovassero l'accordo per una strategia comune. Nuovo rinvio per il palio dell'Assunta Siena a causa del maltempo. Non accadeva da 50 anni. La pioggia ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. Tutto rimandato a domani. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

80 e i Bee Gees erano uno dei gruppi più importanti dell'epoca, tanto che Barbara Streisand chiese a Barry Gibb di scrivere un album insieme e così uscì questo album che si intitolava Guilty. Questa ne era la title track, come direbbero quelli bravi, scritta da tutto il gruppo dei Bee Gees, l'unica dell'intero album, l'unica anche cantata da Barry Gibb. La cosa che racconta Barry Gibb di quell'esperienza con Barbara Streisand era l'infallibile in studio di Barbara Streisand, insomma, per dirla in parole povere, era sempre buona la prima, non c'era mai bisogno di rifare nulla in studio con lei. E con questa canzone apriamo anche la terza ora che trascorriamo insieme in questo lunedì 17 di agosto. Buon pomeriggio da Claudio Di Leo, tornato da poco dalle vacanze, si capisce anche dal fatto che non apre il microfono prima di cominciare a parlare, per buona pace di Davide Ippolito in regia che si sbraccia per farmi capire che forse c'è qualcosa che manca prima di dover parlare. E vabbè, sai com'è, quando torni dalle vacanze devi un po' rimetterti in carreggiata e ritrovare i meccanismi lasciati poi un paio di settimane fa. Grazie Davidino che è in regia a Milano. Ella Langley adesso, e questa è Choosing Texas.

PDA, We Just Don't Care su Radio Monte Carlo. Ancora qualche messaggio, vostro messaggio è arrivato al 342-4141-762 su questo live meteo e non solo. Un saluto a chi ci dice che anche in Abruzzo, tra l'altro, in questo momento si respira un po' di più. L'Aquila 25 gradi, Alba Adriatica 24 e via così. C'è chi anche però si trova nella campagna modenese con una grande bella afa. Un saluto a Ermanno, un saluto a Giulio, un saluto ad Anna che vive in Calabria e dice: io ho lavorato tutta l'estate nel mio laboratorio di camice e con un caldo incredibile, ma a me l'estate piace, quindi anche il caldo. Sai che fai un lavoro, non so, mi ha dato un'idea immediatamente romantica del tuo lavoro, Anna. Grazie dei vostri messaggi arrivati al 342-4141-762. Ci teniamo compagnia in questo lunedì 17 di agosto, anche adesso con Wet Wet Wet, Love Is All Around.

0: Wet, wet, wet, love is all around su Radio Monte Carlo. Quanti di voi hanno visitato uno dei nostri splendidi borghi in Italia in questa estate? Magari se vi siete ritrovati anche a salire decine e decine di scalini, beh, sappiate che avete fatto del bene al vostro cuore e ne parliamo tra poco.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Aconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Aconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99€. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il Cura Lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

L'Italo disco dei Change, la voce di Luther Vandross, The Glow of Love 1980, appena riascoltata, meraviglia, qui su Radio Monte Carlo, la nostra grande musica. Parliamo di scalinate, perché in tanti, come dicevo prima, magari si sono ritrovati a visitare uno dei nostri meravigliosi borghi italiani in quest'estate e magari si sono trovati a fare scalinate su scalinate su scalinate. Beh, uno studio basato su delle ricerche scientifiche condotte su oltre 480.000 partecipanti dai 35 agli 84 anni ha rivelato i benefici di salire regolarmente le scale. Chi compie questa azione riduce del 39% il rischio di problemi cardiaci e del 24% è quello relativo ad altre cause. Inoltre si riduce la probabilità appunto di soffrire di importanti deficit cardiaci e non solo. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per attività fisica si intende comunque qualsiasi movimento del corpo che comporti un dispendio energetico superiore al riposo. Ci sono anche gesti quotidiani, non solo salire delle scale, ma anche passeggiare, andare a piedi o in bicicletta o fare i lavori domestici, anche sollevare i pesi come le buste delle spese, beh, è un utile per rinforzare non solo il cuore e anche i muscoli. Quindi una bella passeggiata o una bella camminata durante le nostre vacanze estive, beh, ci ha fatto solamente che bene.

Olivia Teen con Baby Steps alle 17.34 su Radio Monte Carlo. Dispiace davvero tanto per me, credo non solo, anzi sono sicuro non solamente per me, leggere la notizia della scomparsa di Alex Fiorio, che è stato un grande pilota di rally, tra i personaggi più amati nel mondo dei rally, figura di riferimento per una generazione di appassionati, simbolo dell'automobilismo italiano, figlio di Cesare, che è un'altra figura di riferimento nel mondo dei motori. Non sono un particolare appassionato di motori di questo tipo, ma lo seguivo sui suoi social, nei quali spiegava con la sua, a bordo della sua Panda verde, vari trucchi di guida sicura, e dispiace leggere questa notizia anche perché aveva solamente 61 anni. Maxi Priest, e questo è Close to You.

0: Maxi Priest con Close to You su Radio Monte Carlo. E Radio Monte Carlo è la radio ufficiale della mostra Ghiacciai, l'ultimo progetto firmato da Sebastiao Salgado dedicato alle nevi perenni al Forte di Bard in Valle d'Aosta. Sono esposte 54 fotografie in bianco e nero. Si tratta di una mostra che vuole essere un tributo visivo agli ecosistemi più fragili del nostro pianeta e un invito alla consapevolezza per ritrovare un nuovo equilibrio con la natura. Sebastiao Salgado vi aspetta al Forte di Bard in Valle d'Aosta fino al 27 settembre. Info su radiomontecarlo.net.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

And People con Search for the Hero su Radio Monte Carlo. Un'estate da ricordare per delle persone in Francia e in Belgio. Nello specifico, in Francia hanno ritrovato una Renault 5, ve la ricordate, del 1982, e hanno scoperto in un fienile questo che aveva appena 12 chilometri in 40 anni, solamente 12 chilometri percorsi. Beh, l'hanno venduta all'asta, ci hanno fatto 53.711 euro con una Renault 5 abbandonata del 1982. Invece in Belgio un tesoro composto da lingotti e monete d'oro del valore stimato di circa 9 milioni di euro è stato riscoperto durante i lavori di ristrutturazione di una casa nelle Fiandre orientali. Il ritrovamento è avvenuto mentre una squadra di operai stava effettuando delle perforazioni per installare nuove condutture fognarie nell'edificio, e si sono ritrovati questo po' di ricchezza davanti a loro. Insomma, se noi ricorderemo quest'estate del 2026 per il caldo estremo in Francia e in Belgio, c'è chi la ricorderà a lungo, ma per altri motivi. Tienimi

Che ne baci su Radio Monte Carlo? Ripensavo a questi francesi e a questi delle Fiandre che hanno trovato queste cose da rivendere, questi colpi di fortuna, e pensavo che abbia una cosa del genere, sinceramente, colpo di fortuna di trovare una ricchezza così, non è mai capitata, non so a voi. Colpo di fortuna, 342-4141-762, adesso Calvin Harris, Pharrell, Katy Perry, e questa è Fields.

0: Brian Ferry e Put a Spell on You. A chiudere la terza ora trascorsa insieme si parla di colpi di fortuna al 342-4141-762. I vostri messaggi che passo a leggere tra poco. Prima le breaking news del TG Com 24 e l'autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, breaking news.
3: Buonasera da Esteroletto. L'Iran minaccia di aumentare la tensione nello stretto di Hormuz se nel giro di qualche settimana gli Stati Uniti non implementano l'accordo siglato a giugno. A Gerusalemme intanto si è tenuto l'incontro tra Kushner e Netanyahu. Presenti anche il capo dello Shin Bet e quello dell'intelligence israeliani. Il genero di Trump ha chiesto al premier di non ostacolare il piano Gaza. Entrambi concordano sul disarmo di Hamas sotto una supervisione americana. Walter Lavitola avvertì Segefrido Ranucci del rischio di un attentato un mese prima della bomba esplosa davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Lo riferisce uno dei legali dell'ex editore che ha incontrato e suo assistito nel carcere di Rebibbia, il faccendiere pentito di aver inguaiato l'amico fraterno. Femminicidio suicidio nel veneziano. I corpi di un 43enne e dell'ex compagna di 39 anni rinvenuti ieri sera nelle rispettive case a Dolo e a Camponogara. Dopo aver ucciso la donna che lo aveva denunciato quando finì la loro relazione, l'uomo si è recato nella propria abitazione e si è tolto la vita. Una nave di emergency ha soccorso un'imbarcazione con una sessantina di migranti al largo della Libia. 7 sono morti durante la traversata, 2 sono gravi. I naufraghi egiziani e somali hanno riferito di essere partiti da Zuara. Mio figlio aggredito perché è italiano. Ne è certo il padre di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, Treviso, in coma farmacologico a Barcellona dopo il pestaggio da parte di una decina di spagnoli fuori da una discoteca. Ancora da chiarire il movente. L'attaccante del Cagliari, Yael 3P, è grave. Ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. È in coma farmacologico, ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il calciatore ventenne, che non sa nuotare, potrebbe aver avuto un malore mentre faceva il bagno. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autosole code per incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina viaggiando verso Milano. Per traffico rallentamenti tra Calenzano e il Bivio 1 variante. Sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato all'incrocio Fasano, statale 172 diramazione dei Trulli in direzione Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. Lungo la 10 Genova-Savona traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il Bivio per la 7 Milano-Genova, coda per un veicolo fermo sulla 12 Genova-Roma tra Recco e Genova Nervi. Lungo la 14 Bologna-Taranto traffico rallentato tra Vasto Sud e Termoli per il ripristino di un incidente in direzione Taranto, coda invece di un chilometro tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

George Michael con Too Funky, canzone che era stata pensata da George Michael per essere inserita in un album che doveva chiamarsi Listen Without Prejudice volume 2, che era il seguito del primo Listen Without Prejudice, ma per delle, diciamo, disaccordi con la casa discografica quell'album non uscì mai. Allora questa Too Funky insieme a Happy e Do You Really Want to Know finirono nella compilation benefica Red Hot and Dance, e fa sorridere il fatto che una canzone dal tiro così happy e così dance sia poi finito in una compilation che era stata destinata a raccogliere fondi e a sensibilizzare sul tema dell'HIV. E questi tre brani furono donati da George Michael per il progetto. E così riapriamo l'ultima ora in mia compagnia, 18 e 8 minuti. Buon pomeriggio, ormai buona serata. Da Claudio Di Leo insieme fino alle 19 c'è Davide Polito in regia a Milano. Questa è la formazione che ormai da più di tre ore vi tiene compagnia. Parliamo di colpi di fortuna al 342-41-41-762. C'è un po' di messaggi da leggere. Prima però Charlie Puth e Coke Jones, e questo è Sideways.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura.

Ligabue con Niente Paura su Radio Monte Carlo. Parliamo di colpi di fortuna arrivati al 342-4141-762. Un saluto a Claudio da Catanzaro che mi racconta di aver trovato una volta 50 euro per terra tra le foglie bagnate durante la pioggia, che insomma va bene così, anche un bel colpo di fortuna questo. Raffaella, che invece ci ascolta da New York, ci parla di questo Shakespeare in the Park, che è un spettacolo gratuito all'aperto, ma per vincere i biglietti bisogna essere fortunatissimi. Lei li aveva vinti, ma non aveva dato conferma della vittoria, quindi li aveva persi così come li aveva vinti. Però nello stesso tempo un suo amico li aveva vinti anche lui, e si è portata anche Raffaella a vedere Shakespeare in the Park. Ci ascolta da New York, un abbraccio a lei. E poi ci sono i romanticoni all'ascolto di Radio Monte Carlo, tipo Sauro, e che dice: il mio colpo di fortuna è incontrare mia moglie Anna 52 anni fa. Ma anche Vincenzo da Lecce, anche lui, incontrare sua moglie Maria Leonora. Ah, inguaribili romantici.

0: Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio Menta Dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Ben con Do It Again alle 18.25 su Radio Monte Carlo. Parliamo di mode culinarie, perché la prossima sembra arrivare dalla Cina. Si chiamano La Tiao, sono degli snack piccanti e gommosi a base di farina di frumento che stanno conquistando sempre più consumatori anche fuori dalla Cina. Sono nati come provviste d'emergenza, spesso considerati, ma va, cibo spazzatura, e oggi al centro di un'industria che vale oltre 60 miliardi di yuan. Pensate che c'è questa fabbrica nel Hunan cinese che produce quasi 700 tonnellate di La Tiao al giorno. I social network chiaramente hanno fatto da spinta a questa moda e l'interesse per la cultura cinese anche. Gli snack sono ormai esportati in oltre 160 paesi e vengono acquistati anche negli Stati Uniti e in Australia. I social come TikTok e Instagram hanno contribuito, come spesso succede in questi casi, alla loro popolarità attraverso dei video di degustazioni. E i produttori stanno cercando di migliorare anche la reputazione del prodotto, che è un po' cibo spazzatura, riducendo olio, sale, zucchero e additivi. Pensate che per attirare i giovani le aziende propongono anche delle competizioni di chi ne mangia di più, addirittura matrimoni a tema La Tiao. Io non so che cosa siano mai provati, però aspettiamoci presto di vedere queste cose nei nostri supermercati. Ci sono i Pretenders adesso, If This Was a Man.

Prince con Stone, segniamoci questa data, 28 di agosto, manca pochissimo all'uscita di Timeless, album postumo di Prince, annunciato non solo da questa Stone ma anche With This Tear che abbiamo ascoltato lo scorso aprile, e non vediamo l'ora di ascoltare queste 10 tracce di Prince. Blue Monkeys adesso, Digging Your Sins, Radio Monte Carlo. I

0: Cesare Cremonini, che dopo un'estate trascorsa tra palco, musica e grandi appuntamenti, tramite i suoi social ci fa sapere che se ne va in Islanda in vacanza, almeno lui se ne va al fresco. Buone vacanze a Cesare Cremonini, appena riascoltato con Vieni a vedere perché.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.

Alle 18.47 su Radio Monte Carlo, chi se la ricorda? Sholam al Festival di Sanremo 1998, proprio cantando questa canzone qui, era l'edizione che era condotta da Raimondo Vianello, e questa qua, la canzone che lei cantò sul palco dell'Ariston, in realtà poi il successo non l'ha proprio baciata in fronte, perché insomma è andato un po' scemando il suo successo internazionale. Cosa fa oggi? Continua lei a cantare, si esibisce dal vivo in vari festival musicali ed eventi nel Regno Unito e partecipa a tanti progetti, sai, le feste anni 90? Beh, special guest Sholam è una cosa che si legge spesso, è proprio perché in quel periodo ha avuto il suo maggior successo con l'album d'esordio che era Much Love del 1997. Su Radio Monte Carlo torniamo al 2026 e qui ne sentiremo parlare tanto di Somber, e questa è Potential.

192 Annie Lennox Walking on Broken Glass, quasi in chiusura del nostro appuntamento di questo lunedì 17 di agosto. Siamo nel mese estivo per eccellenza, quindi un po' siamo rimescolati anche noi conduttori di Radio Monte Carlo, tant'è che questa settimana ci sentiremo da lunedì a venerdì tra le 15 e le 19, invece sabato e domenica al mattino tra le 7 e le 11. Aggiornamento per quanto riguarda i 32esimi di Coppa Italia, perché il derby Pisa-Empoli è all'intervallo, fine del primo tempo 1-0 per il Pisa, Sassuolo-Cesena sono al 24esimo, anche qui 1-0 e invece il risultato per il Sassuolo. La bella musica di metà anni 90, Brand New Heavies, la voce è quella di India Devonport.

0: Brand New Heavies con Dream on Dreamer a chiudere il nostro pomeriggio, sera di lunedì 17 agosto. È tutto per quanto mi riguarda, grazie a Davide Ippolito in regia a Milano, grazie a Federica Pogliani invece per la redazione. Tra poco news, meteo, autotraffic e poi Radio Monte Carlo Sunset da Claudio Di Leo. Buon proseguimento di serata e a domani, ciao!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Esther Roletto. Colloquio in carcere a Rebibbia tra Walter Lavitola e uno dei suoi legali. L'ex editore reo confesso di essere il mandante dell'attentato davanti alla casa di Segefrido Ranucci a Pomezia. Si dice dispiaciuto per aver messo nei guai l'amico fraterno e il suo tuttofare Clesio Tavares, latitante in Camerun. È morta all'ospedale di Cagliari la 47enne di Solanas, che lo scorso 23 luglio fu ferita con un'arma da fuoco dal marito, che uccise anche il fratello di 42 anni. Fu proprio l'uomo a costituirsi ai carabinieri confessando i delitti. Resta ancora da chiarire il movente. Femminicidio, suicidio nel veneziano. Un barchino di migranti in fuga ha travolto una 17enne a Chia nel Cagliaritano, arrestato il presunto scafista. La giovane turista ha rischiato di annegare, portata d'urgenza in ospedale. Gli extracomunitari, una volta sbarcati, hanno provato a fuggire, ma sono stati bloccati. Si tratta di 14 uomini. Se l'Oman si mette in mezzo alla guerra con l'Iran, lo bombarderemo senza pietà, avverte Donald Trump. E su Gaza, sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero, mentre il genero Kushner ha incontrato a Gerusalemme il premier Netanyahu, che si oppone ad un cessate il fuoco con Hamas. Yael Trapi, attaccante del Cagliari, è in coma farmacologico dopo aver rischiato di annegare in piscina in una villa di Porto Cervo in Sardegna. Ipotesi di un malore mentre faceva il bagno. Il cacciatore, che non sa nuotare, è ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Nuovo rinvio per il palio dell'Assunta a Siena a causa del maltempo. Non accadeva da 50 anni. La pioggia ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. Tutto rimandato a domani, condizioni meteo permettendo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Buona serata da Andrea Giuliaccio e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani giornata caratterizzata dall'instabilità, quindi prevalenza di tempo soleggiato al nord-ovest e in Sardegna, alternanza tra sole e nuvole altrove con improvvise acquazzoni e temporali nel corso del giorno, soprattutto sulle zone interne del centro e le zone interne del sud. Per quello che riguarda le temperature, massime in diminuzione nel versante adriatico e al sud, temperature vicine alle medie stagionali in gran parte d'Italia. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 28-29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 12 viene segnalato un incidente che sta creando code tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Est in direzione Livorno. Sulla 10 Genova-Savona traffico rallentato tra Varazze e Renzano per allagamenti dovuti al maltempo. Permangono le code sull'Adriatica tra Vasto Sud e Termoli per ripristino incidente. Ancora code anche lungo l'Autosole a causa di un incidente verificatosi tra Ponzano Romano e Magliano Sabina viaggiando verso Milano. Sulla statale 45 di Val di Trebbi è segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata nei pressi dell'incrocio Montebruno. Al traforo del Monte Bianco coda in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista un'ora. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
5: Hello everybody. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset.
6: Radio Monte Carlo Sunset.
5: Anche per questa sera vi accompagneremo fino alle 22 con la grande musica firmata Radio Monte Carlo.
6: Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale. I'm so tired.

0: It was just like a song when we were young.
1: Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buonasera da Esteroletto. L'Iran minaccia di aumentare la tensione nello stretto di Hormuz se gli Stati Uniti non implementano l'accordo siglato a giugno. A Gerusalemme intanto si è tenuto l'incontro tra il genero di Trump e Kushner e il premier israeliano Netanyahu. Entrambi concordano sul disarmo di Hamas sotto una supervisione americana, poi il ritiro dell'IDF. Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. La più colpita, Belgorod, ci sono vittime. Continuano anche gli attacchi del Cremlino sui porti del Mar Nero, preso di mira un centro logistico. Walter Lavitola avvertì Siegfried Oranucci del rischio di un attentato un mese prima della bomba esplosa davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Lo riferisce uno dei legali dell'ex editore che ha incontrato il suo assistito nel carcere di Rebibbia, il faccendiere pentito di aver inguaiato l'amico fraterno. È morto in ospedale, 24enne ferito durante una lite a Tor Sapienza, Roma, nel pomeriggio. La procura non esclude che il delitto possa essere maturato nell'ambito di un regolamento di conti nel mondo degli stupefacenti. Femminicidio o suicidio nel veneziano, i corpi di un 43enne e dell'ex compagna di 39 anni, rinvenuti ieri sera nelle rispettive case a Dolo e a Campo Nogara. Dopo aver strangolato la donna, che lo aveva denunciato quando finì la loro relazione, l'uomo si è recato nella propria abitazione e si è tolto la vita. Nuovo risico bancario, il governo tedesco e Commerzbank si muovono all'unisono, lo riferiscono fonti finanziarie dopo le indiscrezioni riportate da Bloomberg circa l'ipotesi della vendita da parte di Berlino della quota del 12,7% a Unicredit, qualora trovassero l'accordo per una strategia comune. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani giornata caratterizzata dall'instabilità, quindi prevalenza di tempo soleggiato al nord-ovest e in Sardegna, alternanza tra sole e nuvole altrove con improvvise acquazzoni e temporali nel corso del giorno, soprattutto sulle zone interne del centro e le zone interne del sud. Per quello che riguarda le temperature, massime in diminuzione nel versante adriatico e al sud, temperature vicine alle medie stagionali in gran parte d'Italia. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 28-29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 Serravalle Genova, coda tra il bivio per la 10 Genova Ventimiglia e quello per la 12 Genova Livorno. Sulla 14 Bologna Taranto un incidente crea code tra Faenza e Forlì viaggiando verso Taranto. Anche sulla 4 Torino Trieste viene segnalato un incidente allo svincolo di Cormano. Sulla 1 Milano Napoli coda di 2 km tra Santa Maria Capua Vetere e Capua. Sempre sull'Autosole viene segnalato un incidente con code tra Capodichino e allacciamento tangenziale di Napoli. Un altro incidente sulla 3 con code alla barriera di Nocera Inferiore. Infine sulla statale 362 Jesina, traffico rallentato a causa di una frana tra Torre di Jesi e Osteria Nova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Tramonto in riva al mare, con la grande musica di Radio Monte Carlo.
9: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Fino alle 22, lasciati emozionare dai suoni e dalle atmosfere di Sunset.
9: Radio Monte Carlo Sunset.

0: beh.
1: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
2: RMC R&B. R&B.
3: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Destiny's Child, Girl. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. Macy Gray, Finally Made Me Happy.
3: Fatti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo e Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: le luci, i suoni e i profumi dell'estate.
1: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Ogni sera Radio Monte Carlo è Sunset.
1: Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: 120 minuti di informazione e di grande musica. Dalle 5 alle 7, Radio Monte Carlo è Breaking News. Dal 1 settembre.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Ritorna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani giornata caratterizzata dall'instabilità, quindi prevalenza di tempo soleggiato al nord-ovest e in Sardegna, alternanza tra sole e nuvole altrove con improvvise acquazzoni e temporali nel corso del giorno, soprattutto sulle zone interne del centro e le zone interne del sud. Per quello che riguarda le temperature, massime in diminuzione nel versante adriatico e al sud, temperature vicine alle medie stagionali in gran parte d'Italia. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 28-29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Le prime luci della sera e un drink a bordo piscina. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99 euro, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99 euro, e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99 euro, e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
10: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Anche quest'estate con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.
0: Monte Carlo Nights, Summer Time.
1: I classici senza tempo.
2: Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes wild.
0: La musica più glamour.

0: La magia continua ogni sera dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo, Nights, Summertime.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
13: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
14: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: A giugno
1: per te
0: il sorriso degli umani,
1: e per te un'aranciata fresca,
0: per te
1: lo scodinzolo dei cani,
0: e per te
1: il colore delle foglie,
0: la forma strana delle nuvole,
1: e per te
0: il succo delle mele,
1: e per te
0: il rosso delle

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per

Per una sera d'estate molto speciale. Radio Monte Carlo Sunset.

0: Grazie per aver trascorso insieme a noi questa bella sera d'estate. Tra poco, The Best of Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo Sunset torna domani a partire dalle 19. Radio Monte Carlo Sunset.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
0: Welcome, welcome to Monte Carlo Nights.
6: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Questo è
0: The Best of Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights.
6: Musica di gran classe.
0: Di gran classe.
6: Per la tua estate.
0: The Best of Monte Carlo Nights.

0: Carlo Nights. Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Do you like jazz? Do you like
0: jazz? Radio Monte Carlo. Jazz.
2: Jazz. Say, boy, what you doing around my jazz?
3: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
0: Jazz. You are listening to Radio Monte Carlo Jazz. Jazz.
3: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: musica più bella per la tua estate ti aspetta su Radio Monte Carlo TV. 24 ore al giorno con il meglio della musica pop, soul e R&B. Per la tua estate, scegli Radio Monte Carlo TV.
1: Sintonizzati sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
0: Radio Monte Carlo TV.
1: Musica di gran classe.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
7: Corri da Troni! Fino al 23 agosto

sole avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

0: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: The time has come when we may run to the hills, to the mills in search for a thing we call fun. But we've got to get it on so we can live long, grow strong and truly belong. A race or equal, the creator will never, never need a sequel. So we ask you all to join us in the universal prayer every month.

0: Avete ascoltato Monte Carlo Nights, the best of Monte Carlo Nights. L'appuntamento è per domani sera su Radio Monte Carlo, the best of Monte Carlo Nights.
1: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Si vive per anni accanto a un essere umano senza vederlo. Un giorno ecco che uno alza gli occhi e lo vede. In un attimo, non si sa il perché, non si sa come, qualcosa si rompe, una diga fra due acque. I due sorti si mescolano, si confondono e precipitano. Boris Pasternak.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è composto da un'unica anima che abita due corpi. Aristotele.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti, in cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Eleanor Roosevelt.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. Madre Teresa di Calcutta.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.